Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, Bibi Rexha e i Fedless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, number 3.

Salto numero 2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vagli a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Tall to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

6 nella seconda parte del fantastico mondo della Exclusive Dance Chart per questa terza di maggio 2026. Protagonisti sono stati Sabrina Carpenter, Madonna, Damian Force, Jordan Grace, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, I Faithless, Yanother, 54 Ultra. Momento cruciale per definire la numero 1.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Altro giro, altra corsa per il mese di maggio 2026 con i più belli d'Italia. L'appuntamento con Max Martinalli. Show!

Sentite cosa canta Achille Lauro in decima. Per amore sei disposto a sfidare persino gli dèi e sogni di fare cose straordinarie, tipo rubare il tramonto per metterlo al polso dell'amata. Cose da comuni mortali. Achille Lauro, numero 10.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Francesco Gabbani lancia la nuova hit estiva, Summer Funk. Il nuovo singolo apre una fase decisiva della carriera del giudice di X Factor. Gabbani, Summer Funk, ai più belli d'Italia.

0: fuck.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: La numero 9 dei più belli ci regala un duetto intenso e avvolgente. Emma ed Ercomi, Vacci piano.
3: Scusa se ancora...

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E tra le voci più riconoscibili della scena rock italiana contemporanea, ecco le Bambole di Pezza, nuovo brano che si intitola Porno. Un inedito che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band. Bambole di Pezza, Porno.

0: belli.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
0: Solo i più belli.
2: Ah, ma che bello essere romantici, guardare il cielo, credere nei sogni, nei sentimenti puri. Tommaso Paradiso ci regala una canzone molto personale. I Romantici, numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Alla numero 7 dei più belli troviamo invece Blanco ed Elisa con una canzone intensa, struggente, un bel duetto. Hai promesso che poi ritorni, invece sono rimasti solo ricordi. È finita e restano solo quelli. Blanco ed Elisa, numero 7, ricordi.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E non poteva mancare Irama in questa nuova puntata dei più belli d'Italia. Un brano che unisce libertà e seduzione dentro un immaginario estivo e senza confini. Irama e Cabana ai più belli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Ci piace e noi lo rimettiamo. Un inno leggero, tagliente e spensierato. Alla numero 6 dei più belli, questa settimana c'è Dito nella piaga. Che fastidio.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Tra i primi 5 dei più belli abbiamo tutti mille sfaccettature. E non è mica obbligatorio essere suora o porno diva, vero Annalisa? Canzone estiva. E in quinta. Quando

0: più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: In quarta c'è Paola Iezzi, che ha scritto questa sua nuova canzone insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Una canzone magnetica, sensuale, si può essere amici anche a distanza, sentirsi ogni tanto al telefono, parlare, ricordare momenti insieme. Ecco, pronto? Oh, Paola, sì, andiamo nella stessa direzione. Numero 4.

0: belli.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
0: Sono i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. È chiaro ed è anche evidente, Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì, descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 3, più belli, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, prima collaborazione fra i due big, un gran bel pezzo di due amatissime star del pop italiano, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le 10 più forti.
1: Alla numero 2 c'è una storia sentimentale complicata ma vibrante. Lei gli ha rigato la moto. E perché? Per gelosia? Perché lui ama i Rolling Stones? O forse perché gli piace un'altra? I The Colors sono in seconda. Rolling Stones.

In questa puntata i più belli: Achille Lauro, Emma Ercomi, Tommaso Paradiso, Blanco Elisa, Dito nella Piaga, Annalisa, Paola Iezzi, Tiziano Ferro, Giorgia, The Colors. Per voi serviamo adesso la numero uno ai più belli d'Italia. Numero 1, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Ma che bellezza, quando si fanno le ferie magari si torna al paese. Si va a trovare i parenti, si mangiano cose buone, si respira aria di casa. Le tre artiste giocano un po' con i cliché delle radici del Sud Italia. Numero 1, Al mio paese.

Nel prossimo appuntamento con i più belli d'Italia non mancheremo di informarvi su curiosità e tutto quello che arriva dal mondo della musica italiana. Tante novità ci aspettano. Io vi aspetto qui. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Buon ascolto.
2: I tuoi messaggi WhatsApp al 340 372 0338.

0: chissà cosa andrà in onda tra poco.
1: Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air.
0: Sì.
1: Conduce in studio Paprika
0: non
1: DJ
0: c'è.
1: Felix Franchino e Giovannino.
0: Sì.
1: Buon ascolto.
2: I tuoi messaggi WhatsApp al 340 372 0338.
3: Ma Paprika non c'è oggi, lavora? Eh sì.
0: Lavora. Ciao Giovannino.

0: poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340 372 0338.

0: siamo tutti pronti qua, no? Bene, possiamo partire con la sigla! Sigla! Se va, se va.
1: Sigla!
2: E adesso un attimo!
3: Va ora in onda.
0: Va ora in onda? Parapam parapam parapam. Ma perché è così bassa sta sa musica?
3: Felix on air.
0: Felix on air. Is on air. Boh.
3: Con paprika.
0: Non c'è la paprika.
3: Felix,
0: sì?
3: Franchino e Giovannino.
1: Eccomi qui, pronta.
3: Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp
0: è
3: 340 372 0338.
4: Vogliamo farvi ridere. Inizio sensazionale, fenomenale, eccezionale. Questo è il nostro show.
3: Buon ascolto.
5: I tuoi messaggi WhatsApp al 340 372 0338.

0: Senti che sigla? Da brivido! Pam pam pam pam. Sono le 8:35 e 36. Ho due orologi qua. Uno un orario, uno quell'altro. Pam pam pam. Buongiorno e benvenuti su Felix On Air. DJ Felix On Air, tutti i sabati mattina dalle 8:30 alle 10. Oggi è sabato 16 maggio, sono le 8:36, 37 circa. Passate, noi siamo carichi a pallettoni. In regia c'è il re dei cursori, Franchino. Saluta i nostri web ascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno Felix. Oggi ho le dita che volano sui fader. Preparatevi!
0: E all'aiuto regia, a controllare i vostri messaggi WhatsApp, il nostro Giovannino. Per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 340-372-0338. Ah sì, siamo anche su Alexa. Siamo anche su Alexa, basta dire la parola magica. Alexa, apri.
2: Alexa,
0: sì,
1: apri Marco e Paprika.
0: Grazie, grazie a Gianni Rudi, sempre pronto, è presente qua in studio con noi. Ciao Gianni. Ragazzi, iniziamo subito a muovere i piedi, con un ritmo pazzesco che arriva direttamente dall'Italia. Franchino, alza quel volume, partiamo con i The Colors e il loro Karma.

0: Ah, grandi Colors, The Colors. Allora, chi ha visto il film di Michael Jackson? Addirittura qualcuno ha sentito che l'ha visto per la seconda volta. Fioi. E fioi vuol dire ragazzi, le nostre parti. Penso a Friuli e Veneto, vabbè. Bene, partiamo con la vostra prima richiesta che ci è arrivata qui. Salutiamo la Emma.
1: Ciao anche da Franchino.
0: E siamo tutti qua. Bene, sentiamo il vocale della Emma e la canzone che ci ha richiesto. E salutiamo anche Lorenzo. Ciao Lorenzo. Sì, la fai sentire? Sì, ok, grazie, è molto gentile.
2: Buongiorno Paprika, buongiorno DJ Felix, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo Emma e Lorenzo da Bondeno. Volevamo chiedervi,
0: yes,
2: di farci ascoltare la fisarmonica, hey, di Gianni Morandi, da dedicare, sicuramente sarà in ascolto, al nostro carissimo amico di saluti e baci, sì, Maurillo.
0: Maurillo!
2: Una buona giornata a tutti.
0: Grazie.
2: E a risentirci a presto. Ciao ciao.
0: Ciao Emma, ciao Lorenzo. E grande Morandi con la fisarmonica.

0: e ringraziamo la nostra Emma e naturalmente anche Lorenzo, eh. Chissà che domani non ci vediamo, speriamo, no? Perché qua il tempo, domani siamo a Cartura, dico solo questo.
1: Ti voglio bene?
0: Sì, ciao Sara, ti voglio bene.

0: ascoltando Felix On Air con Paprika e DJ Felix.
1: Domani un altro giorno.
2: Hey.

ciao, sono Vasco Rossi e saluto tutti quanti, Un saluto anche a Vasco Rossi che si è unito a noi qua in radio. Di passaggio, Vasco, vai via? Ah sì, saluti allora, Lasciami un autografo, grazie. Va bene. Ringraziamo Similiano. Ciao Max, volevo dedicare a Sara una canzone di Vasco Rossi, una a caso. Io ho trovato una a caso. La verità non l'ho trovata io a caso,

0: Vasco.
1: Ciao Vasco. Ciao amici. Vabbè, aspetta, nel frattempo è arrivato un piccolo vocale anche della Emma che voleva aggiungere i saluti a...
2: No, abbiamo fatto una dimenticanza
1: enorme. Porca troia.
2: Di salutare Giovannino e Franchino.
3: Baby!
2: Di salutare Giovannino e Franchino. Quindi adesso ripariamo e oltre ad aver salutato Paprika e Marco,
1: sì,
2: o DJ Felix,
1: sì,
2: salutiamo anche,
1: sì,
2: Franchino e Giovannino. Ciao!
3: Ciao amore! Che bei saluti! Adesso vado che c'è una brioche da mangiare!
1: Vai, vai! Allora, in teoria dovremmo avere... Se riesco, perché sono solo, mi tocca fare tutto a me. La fabbrica lavora. O se riesco a mettere in collegamento

0: Ottimo, eh? Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è? Oh, la nostra Sara Trizio!
1: L'impareggiabile Saeia, ma io oggi ho delle notizie bomba e vi consiglio di stare seduti perché questa sabato mattina sarà pieno di scoop.
0: Bene. Di cosa parliamo?
1: Intanto vi presento Sunshine, la mia ultima uscita discografica. Eh sì, ne sto facendo una alla settimana. E poi, che cosa dire? Ho messo su una band di professionisti. Abbiamo Roberto, dei Delirium alla chitarra.
0: Ciao Roby!
1: Sanremo con Ivano Fossati, vincitore di Yesael, che suonerà con me. Mio zio Trizio Maurizio, professionista, bassista, anche in formazione con Puz, Sanoferro, altri nomi del genere. New entry, forse deve darci conferma questo ragazzino che è Christian, mio amico, che tra l'altro è stato il soggetto del mio brano Beyond the Shadow. L'ho scritta per lui e la solo di chitarra è per lui. Poi abbiamo il tarlo Francesco Di Battista alla batteria, enorme professionista della batteria del Nord Italia, infatti suona per pochi ed è un bravissimo anche percussionista jazz, blues. Pazzesco, vi dico solo che è pazzesco. Suoneremo tutti insieme per entrare a esibirci su palco in Italia, in un posto ancora non ben precisato, per Genova per voi. Abbiamo dei grandi nomi di testate giornalistiche, compositori di fama mondiale. Il primo premio è il contratto con la terza casa discografica più importante del mondo, per la quale la vostra Saeia, forse, se vince, scriverà per grandi nomi internazionali. E dico ciaone, però insomma devo garantire 3 pezzi al mese poi per loro.
0: Mi sa che dopo ci abbandoni,
1: un brano con me a Sanremo per il prossimo Sanremo, sempre che vinco, perché ci vuole un contratto con la casa discografica seria.
0: Sì,
1: altrimenti mi farò, se perdo ragazzi, perché dobbiamo anche pensare di perdere tutti i concorsi che girano intorno a Sanremo e all'evento stesso. Comunque lo stesso con questa band, questo pezzo lo terremo in caldo per un altro evento. Tanto andrò in Emilia Romagna a parlare con Laura quest'estate per dargli il pezzo. Bene. Personalmente niente che dire, questo è quanto. Io penso di avervi scioccato.
0: Bene, direi che ancora, va benissimo. Sono ancora qua. Sì, sono qua. Mi senti? Pronto?
1: Sì, ti sento. Ok. Capito? Una settimana bomba. Sì. Vabbè, quindi ho fatto l'iscrizione. Sono dentro, i pezzi sono in gara.
0: Bene.
1: Due inediti in italiano. È stato un po' difficile fare tutta l'iscrizione. Sono cose un po' complesse. Io che non sono. Cioè, sto diventando tecnologico grazie alla vostra radio.
0: Cosa ci proponi oggi?
1: Propongo Sunshine, il tormentone dell'estate. Oh. Questo pezzo farà ballare tutte le navi di a crociera costa. Perché i miei contatti e il mio meraviglioso manager Simone la fa andare sulle navi di crociera Costa e balleranno e salteranno, grazie ai DJ della nave Costa Crociere, tutte le 2000 persone a bordo per tutta l'estate e spero anche tutto il resto d'Italia. Yeah, Sunshine, un pezzone che vi farà saltare
0: Bene.
1: Sulla vostra poltrona.
0: Lo ascoltiamo tutto subito. Ciao, grazie.
1: Grazie Felix.
0: Ciao. Anche voi.
1: Franchino, tira fuori 25 casse di prosecco.
0: Ah, vabbè.

grandissimi fan e tra l'altro grande amico da una vita, grande amico di famiglia. Grazie per il pezzo di Vasco, grazie per i saluti. Ti voglio con me sul palco a saltare a Genova quest'estate. Tutta la radio ti saluta, grande Massi. Abbiamo anche un nuovo radio amatore con Felix 2026. Massi, un saluto genovese come i migliori.

0: Allora, Franchino, andiamo in crociera o no?
1: Eh sì, così ascoltiamo la canzone della Seia.
0: Urbacchione. Bene, allora, noi proseguiamo con una nostra canzone. Ogni tanto mettiamo una canzone che ci piace a noi. Decidiamo noi, così. Va bene, allora facciamo un salto indietro nel tempo. Franchino, che anno era?
1: Era il 1984, Felix. Un pezzo che se non ti fa saltare giù dal letto hai un problema.
2: Io nel 1984 non ero neanche nato, neanche nel pensiero di mio padre. Ma questo pezzo lo so a memoria.
0: E allora, cantiamolo tutti insieme, direttamente dagli studi nostri della nostra radio, consociata con tutte le altre, arrivano loro, i famosi Wham! Wake me up! Before you go go! Stai ascoltando DJ Felix on air, questo sabato italiano fino alle 10, via! Yuhuhu!

0: One, six, pop. Yeah. Ah, peccato che uno è andato a fare teatro, no? E quell'altro purtroppo è venuto a mancare. George Michael. Già, vabbè. Up before you go go. I don't wanna miss it. Wake me up before you go go. Bene, bene, bene, bene. Wake me up before you go go sulla vostra radio preferita, che è anche la nostra. Ma senti che musica stamattina. Senti che roba. Se non vi do la carica con sta roba qui, sì. È peccato che non c'è la fabbrica. Peccato sì, perché almeno dava il segnale orario, no? Sono le 9:03, tutto va bene. Ah, quanto mi manca la risata di Eddie Murphy. Ah, boh. Guarda che vi vedo, vi vedo che state ridendo. Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, non sento l'uccello sotto, il nostro mascotte, dov'è?
1: Sono in diretta.
0: Sì, sì, sei in diretta.
1: Vuoi che te lo faccia cantare?
0: Sì, ma, dai! Niente.
1: Shh. No, è lì che...
0: dorme.
1: Ascolta. Prova a fischiare te, vediamo se...
0: Non niente, non mi aga.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Niente.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno a Fabrica, poveretta che a lavorare.
0: Sì, ma... ci starà ascoltando sicuramente.
1: Sta ascoltando, bene. Sì. Perfetto. Allora, buongiorno anche a lei. Ascolta un poco, ti faccio una domanda.
0: Ecco.
1: E sì. Io con Alexa non mi sento.
0: L'importante è che mi sento io. Come non ti senti? Devi dire, Alexa, apri Marco e Paprika.
1: E non avrebbe niente, neanche alla Donatella, perché ha
0: provato a dire
1: il cellulare stamattina.
0: Prova a dire Alexa, apri canale 1 allora. Strano, perché... allora. No. Mi ha detto Maurilio che andava così anche. Boh. Prova, dai, vai, allora. Che sentiamo.
1: Alexa, apri canale 1.
0: Cosa dice? Cosa che la dice?
1: Che non ho attivato nessuna skill.
0: Ma a tu pagare, ti sa che ti paga ogni mese, no? Ti, a tu pagare sto mese, perché ti te sa?
1: Ma fatemi dire. E funziona con il wifi, la mia.
0: Allora niente, bisogna che gli tiro le orecchie a Maurillo, dopo lo chiamiamo, gli tiriamo le orecchie.
1: Magari dillo, perché se come da Donatella stamattina non riesce con il cellulare, lì si spegne, non riesce a sentirti bene. E ha detto che con Alexa non ce la fa. Vabbè, dai. Vabbè. L'altra roba. Allora, per il discorso mi faccio un po' di pubblicità. Posso?
0: Sì, madonna.
1: Ecco, per le ricette la cucina a modo mio.
0: Sì.
1: E è dal lunedì al venerdì, giusto?
0: Sì.
1: Dalle 10 alle 10.
0: Allora, una mandata alle 10 e un minuto dopo il segnale orario, e la seconda mandata è alle 14, sempre dopo il segnale orario.
1: Perfetto, quindi da lunedì al venerdì, per tutti quelli che magari non lo sapevano, lo ricordiamo, così mi sono rispolverata la memoria anch'io.
0: Senti, giusto? Senti quell'altro che canta adesso. Adesso che non serve. Dio, disgrazia. Vabbè.
1: E si inizia con le nuove ricette, giusto?
0: Sì, esatto, brava, esatto, sì.
1: Che brava persona. Volevo vedere se eri preparato che stai, però.
0: Sì, più o meno. Senti, no, è che c'ho il cartellone qua alla mia destra che se non lo vedevo... non posso ricordarmi di tutti quanti, mo, voi altri che fai... non posso, non posso, impossibile.
1: Abbiamo fatto ascoltare anche gli altri, che fa piacere di sentire la voce della Ranocchia.
0: Sì.
1: Colleghi, no? Va bene.
0: Ah, lei, il Maurilo allora, che mi chiama sotto. Dimmi che canzone vuoto, dai, mo, su.
1: Allora, cose di De Gregori.
0: Che cose? Che cose? Sì, ma che cose? Non si sa. Ha capito. Va bene, adesso vediamo se il franchino sta pronto.
1: L'avevo sentito poche volte io, però ho visto un film stupendo su Sky,
0: sì,
1: sulla TV. Ma è una bella canzone, dai, dai,
0: vabbè,
1: la facciamo ascoltare anche gli altri.
0: Va bene, la mettiamo su subito allora, va bene?
1: Ok, saluto tutti, auguro a tutti un buon fine settimana,
0: sì,
1: e anche a te.
0: Grazie.
1: E ci sentiamo alla prossima.
0: Grazie, ciao Mariella!
1: Ciao, ciao a tutti.

0: stai ascoltando Felix On Air con Paprika e DJ Felix.
1: Capito? Stai ascoltando DJ Felix On Air. Tutti sabati mattina dalle 8:30 alle 10.
2: Eh sì, perché dopo devo andare via a travasare io, eh!
3: Ma sempre che travasi, basta, basta, eh!
1: Allora, mi dicono dalla regia, anzi dal Maurillo, che saluto, che domani mattina potete ascoltarlo sempre qua sulle vostre radio, e con saluti e baci alla radio, saluti e baci alla radio, sì, sempre dalle 8:30 alle 10. Mi dice che per ascoltare, per ascoltarsi bisogna dire Alexa apri saluti e baci.
2: Ma come, non era Marco in Paprika?
1: Ma non lo so, qua si cambia ogni tanto. Va bene, allora, Zindavant, come dicono da queste parti qua, Zindavant vuol dire andiamo avanti, è il nostro modo di parlare qua in Friuli, perché noi stiamo trasmettendo in diretta sulle vostre radio, su tutte le radio consociate, anche in Sardegna, pensate, a Torino, a Padova, e oltre po'. Da Pordenone, stiamo trasmettendo dalla città di Pordenone, zona VIP, dicono.
2: Eh sì, la zona VIP è questa.
1: Ah sì, VIP, vabbè. Allora, bene bene. Allora, giovanino, come siamo qua?
3: I telefoni stanno esplodendo qua con le richieste.
1: Va bene, dai, Franchino, metti le cuffie a bomba, perché adesso arriva il re del pop, anno 1982, un groove che ha fatto la storia, per poi parlare poi del film, che lo ha reinterpretato, uscito in aprile appunto di quest'anno, con un incasso pensato di oltre 600 milioni di dollari, stracciando di ben oltre il film Bohemian Rhapsody dei Queen, che era uscito nel 2018. Stiamo parlando di Michael Jackson e lo ascoltiamo con il brano Billie Jean. Grande Michael, andate a vedere il film che merita. Ore 9:15.
0: Stai ascoltando Felix On Air.

0: Ed era grande Michael Jackson con Billie Jean. Questa era una long versions. Perché dobbiamo usare tutti questi termini inglesi? Non si sa. Bene, adesso arriva lei dal Brennero, pensate.
1: È così distante?
0: Il Brennero, sì, è così distante.
2: Andiamo tutti in Brennero.
0: La Donatella, dopo la Mariella, dopo la Emma e Luciano, insomma, tutta quella gente lì. È arrivata anche la Donatella qui sui nostri studi. Sentiamo cosa dice Donatella.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buon fine settimana.
0: Grazie.
3: A Felix e Paprika.
0: Sì, non c'è.
3: E a tutti in ascolto.
0: Sì.
3: Vorrei ascoltare la canzone di Giovanni Giovanardi, Se perdo anche te. Grazie.
0: Allora,
3: un saluto da Donatella.
0: Donatella.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Donatella. Allora, io Se perdo anche te, sì, di Gianni Morandi. Se non ho capito male, io ti chiedo scusa. Se perdo anche te, di Gianni Morandi. Allora, noi abbiamo trovato... L'hai trovata, per cortesia?
1: Un attimo, ecco qua, è già pronta col disco.
0: Allora, abbiamo trovato una versione bellissima insieme a Claudio Baglioni. Gianni Morandi, Se perdo anche te. Grazie Donatella. Se non era questa, ti chiedo scusa.

0: Salutiamo Donatella dal Brennero. Scusate il caffè. Claudio Baglioni e Gianni Morandi, che hanno realizzato insieme la celebra cover di Se perdo anche te nel lontano 2015, lasciandolo appunto come singolo radiofonico a novembre di quest'anno. Il brano poi, pensate che è stato anche pubblicato praticamente ufficialmente nel febbraio del 2016 all'interno di un album live del loro fortunato tour congiunto Capitani Coraggiosi.
1: Questo è un sole che è spento, l'amore è di nuovo.
0: Ciao Gian, ciao a tutti, sono Gianni, volevo salutare tutti, ciao.

0: te.
1: E qui entriamo nella zona calda degli anni 90 adesso, Che pensate che ha fatto ballare il mondo intero? Un progetto italiano che ha scaldato le classifiche globali.
2: Questa qua la ballava anche mia mamma in discoteca.
3: Allora, alziamo le mani al cielo per la regina Corona. Questa è Rhythm and Blues che ve la proponiamo. Che potenza, che potenza! In queste nostre radio, questo super programma, tutte le sabati mattina alle 8:30 alle 10, sono le 9:25, quindi manca mezz'ora, quasi. E andiamo subito, si balla sulle mani!

0: pam pam pam pam pam. È arrivato anche Gianni Drudi, ha detto: vi mando una richiesta musicale del mio ultimo brano, uno degli ultimi, diciamo, è uno dei più ballati qua nelle navi da crociera. Allora ringraziamo Gianni Drudi come sempre e ascoltiamo il suo brano.
1: Amici e amiche di Felix On Air, sono Gianni Drudi e vi presento la novità assoluta. Arriba, arriba, arriba, il ballo della monaca.

0: Allora, mi ha chiamato adesso Gianni, mi ha detto di che questo è l'ultimo brano, proprio l'ultimo appena uscito. Il ballo della Mo, trattino na, trattino K. Va bene, nel frattempo è arrivata una richiesta di Kiko che ci ha chiesto una bellissima canzone di Michael Jackson. Oggi Michael fa da padrone qua, eh. Sentiamo subito Kiko. Ciao Kiko, grande, grazie della richiesta al 340-372-0338. Senti che roba.
1: Ciao, sono Kiko, volevo richiedere al mitico DJ Felix
0: mitico.
1: E a Radio Felix Man in the Mirror, Michael Jackson, yeah. Lo dedico a tutto lo staff di Radio Felix.
0: Grazie.
1: E chiaramente al super mega DJ Felix.
0: Ehi.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao Kiko, ciao Kiko.

0: E lui era il nostro grande Michael, Michael Jackson, che ci aveva chiesto Chicco, Chicchino. Ciao Chicco, grande. È grande, grande, grande. Beh sì, grande anche il Chicco, eh. E nel frattempo è arrivato Dennis da Vittorio Veneto. Ciao Dennis, che ci chiede un bellissimo brano di Fedez e Masini assieme. Beh, chi non se lo ricorda? Sentiamo Dennis.
1: Eccomi, eccomi.
0: Ciao Dennis.
1: Buon sabato a tutti.
0: Ciao Dennis.
1: Io sono Dennis. Un grande salutone a Marco DJ Felix.
0: Grazie.
1: A Fabrica, al Franchino e a Giovannino.
2: Ciao.
1: Bene, bene. Ecco, saluto qui tutti gli ascoltatori che yes ascoltano appunto in questa mattinata questa radio e questo programma naturalmente.
0: Grazie.
1: E io oggi ti vorrei richiedere un brano di quest'anno di Sanremo,
0: sì,
1: che hanno cantato Marco Masini e Fedez.
0: Yes.
1: E però il titolo mi sfugge, magari se lo trovi tra i tuoi archivi,
0: sì,
1: mi farebbe piacere ascoltarla.
0: Male necessario.
1: Sì, vi ringrazio, mando un saluto sempre e naturalmente ciao.
0: Ciao, ciao Dennis. Tutto per te, Fedez Masini con Male necessario dal Sanremo 2026. Sì, giusto, siamo.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

ma imparare a godersi il viaggio. Quando crescerai e non mi chiederai nemmeno più il permesso,

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E ringraziamo Dennis da Vittorio Veneto, che ci aveva chiesto questa bellissima canzone dal Sanremo 2026 di Fedez con Masini, che cantano Male Necessario. Ciao Dennis. Nel frattempo è arrivato il nostro vice direttore, riguardo, sto parlando della nostra radio, perché giustamente ci stanno ascoltando anche tutte le altre radio, ma noi parliamo della nostra.
2: Buongiorno DJ Fedez.
1: Buongiorno.
2: In questo sabato mattina.
1: Grazie.
2: Mi godo la piacevole compagnia del tuo programma. Un saluto a te, un saluto a Giovannino e Franchino, e chiaramente anche alla Paprika, che questa mattina è impegnata col lavoro. Quindi buon lavoro alla Paprika. Buon programma a voi.
1: Sì.
2: E avevo una richiesta da farvi.
1: Sì.
2: Mi fai sentire il brano dei Tazenda accompagnati dai Modà con Cuore e Vento?
1: Cuore e Vento.
2: Ciao,
1: cuore e Vento.
2: E buona giornata, buon sabato mattina. Ah, e vi aspetto stasera dalle 18 alle 20 con il programma Sabato con noi. Ciao, godetevi la musica, godetevi la vita.
1: Grazie. E noi ti mettiamo subito i Tazenda con i Modà insieme. Il brano è Cuore e Vento.
3: Stai ascoltando Felix Onea.

ringraziamo il nostro vice direttore Francesco, DJ Franco, da Villa Urbana in provincia di Oristano in Sardegna, che ci ha chiesto questo brevissimo super brano dei Tazenda. Meraviglioso, senti che roba.

I Moda e Tazenda hanno cantato assieme questo brano Cuore al Vento nel 2014 e la canzone è stata pubblicata come singolo nell'agosto dell'anno, inclusa nel

Vabbè, noi proseguiamo, eh. Va bene. Proseguiamo. Che potenza Emodà. Un brano super. Insieme a Tazenda, naturalmente. Vabbè. Allora, signori, arriva Sua Maestà Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, andiamo un po' su di tono, un brano del 1999 che è un vero e proprio inno generazionale. E cos'è? Avete già sentito dalle note sotto? Avete già riconosciuto? Uniamo le voci sul web. L'amour toujours, tutto per voi. Questo DJ Phoenix on air. Ultimi 10 minuti, eh? Ultimi. Abbiamo anche l'orario. Sì? 9:49 minuti primi.

0: vedo, vi vedo che ballate, Senti che ritmo, senti che roba, se non vi svegliate così con sta roba qua. Vabbè, intanto che manca 10 minuti, noi andiamo su, andiamo su. Frizzante magnetico Gigi D'Agostino. Ma il nostro viaggio nel ritmo non si ferma mica qui? No. Giovanino, vedo che stai ballando sulla sedia, tutto bene? Continuiamo a spingere sull'acceleratore, andiamo dritti al cuore degli anni 90 italiani. Questo gruppo di Pavia che ha raccontato i viaggi, i sogni e le macchine di un'intera generazione.
1: Esatto, Felix, anno 1993, l'album era lo storico Nord su Rove Stet.
0: Ma parla bene.
1: Scusa, sto bevendo. E noi andiamo a prenderci proprio la title track.
0: Scaldate la voce della macchina. Arrivano gli 883 Nord, Sud, Ovest, Est.

0: Nord, Sud, Ovest, Est, Max Pezzali, non ne sbaglia una, ecco, gli 883, riprendendo appunto il grandissimo successo del lontano 1993. Ma adesso torniamo negli anni 80, con una coppia, ragazzi, che coppia, che ha definito e ridefinito il concetto di synth pop globale. Annie Lennox alla voce, una cosa pazzesca, ragazzi.
1: Bravo, bravo, Felix, è promosso, eh?
0: Grazie, grazie, Franchino. Lanciagli un Rhythmix con Sweet Dreams. 9:55 minuti primi e noi siamo sempre qui.

0: Che cavalcata, ragazzi! Siamo arrivati quasi al termine di questa ora e mezza di pura energia con Felix on air, DJ Felix is on air, insomma quel programma lì, tutti sabati mattina, sabato prossimo c'è anche la paprika, Voglio ringraziare voi a casa, al lavoro, ovunque siate sintonizzati sul nostro flusso web. Bene, e andiamo di sigla finale. Noi vi aspettiamo naturalmente sempre presenti. Domani mattina vi ricordo appuntamento con Maurillo, il boscaiolo. Con saluti e baci alla radio. Anche lì musica richiesta, naturalmente.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde saluti e baci alla radio.
0: E noi andiamo di sigla finale. Amici, vi saluto. Grazie a tutti. Ciao!
2: E finisce così per questo sabato DJ Felix on air con Paprika, DJ Felix, il Franchino e il Giovannino. Vi aspettiamo sabato prossimo, sempre qui sulla vostra radio, sempre alle 8:30.
3: DJ Felix on air è terminato.
4: Ma cosa mi dici mai?
3: Ma tornerà sabato prossimo.
5: Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene. E
6: l'ultimo chiuda la porta.

che i messaggi saranno rielaborati e messi in onda, non ci credo. No. Poi ne parliamo di più. Calma, ragazzi. Non cazzeggiamo sulle cose. Dai, via. Dopo i Crazy Pizza. Andiamo indietro. 1973. Delage, Rothbot. Tutti sulla nave da crociera a fare figli e prendere il sole. Vai.

0: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paisiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884, a Torino, Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920, Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Classifica italiana a quella di Mauro
19: Malaguti e Maria Sciarra. Ben ritrovati con la Hit Italia, la classifica delle 20 canzoni italiane più belle della settimana.
20: Ciao a tutti, io e Mauro siamo carichi. 20 successi, tante sorprese e una vetta tutta da vivere.
19: Partiamo subito con una melodia che parla d'amore eterno, avvolta in un arrangiamento classico che scalda il cuore. Un brano che apre la nostra Hit Italia con l'eleganza della grande tradizione napoletana. Salda Vinci, per sempre sì.

Sì. Al 19° posto, Eros Ramazzotti e Max Vezzali. Due icone che si incontrano in un racconto cinematografico fatto di note. E la nostalgia di un amore che sembra uscito da una pellicola d'altri tempi, con un sound che unisce perfettamente due mondi artistici inconfondibili, come nei film.

della potenza vocale si fa spazio tra i ricordi in questa ballata emozionante, un pezzo che esplode in un ritornello vasto come l'orizzonte. Laura Pausini, immensamente.

Al 17° posto, Rock Hunt, un ritmo travolgente che celebra la bellezza universale con solarità e leggerezza. E l'omaggio perfetto a chi sa illuminare la giornata con un solo sguardo, tutto da ballare, pensando alle prossime notti d'estate, la più bella del mondo.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance
2: Chart, dance chart. Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Italia, la classifica italiana a quella di Mauro Malaguti e Maria.
4: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
5: Flow tagliente e parole che pesano come macigni. Un'energia cruda e diretta caratterizza la nuova entrata di Nait nella nostra classifica italiana. Forte.
6: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

In quindicesima posizione, Biagio Antonacci. Un dialogo intimo tra due anime che si cercano nel caos del mondo. Una produzione moderna che non tradisce l'anima pop, creando un'atmosfera sospesa tra il sogno e la realtà, più dolce e profondamente confidenziale. You and me.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Leggerezza e freschezza si fondono in questo duetto che vola alto tra le preferenze, una melodia pop perfetta per accompagnare la giornata, con voci che si intrecciano armoniosamente come ali che si spiegano nel vento, Cioffi e Noemi Farfalle. Dimmi.

te. Al tredicesimo posto troviamo Tommaso Paradiso. Un inno alla sensibilità e la voglia di sognare ancora, nonostante tutto. La penna è quella inconfondibile di chi sa trasformare la semplicità in poesia quotidiana, invitandoci a restare dei sognatori incalliti, i romantici.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Italia, la classifica italiana a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
3: Proseguiamo ora con la posizione numero 12 in salita di un posto Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, un viaggio onirico verso una destinazione ideale.
4: Amore mio.

All'11° posto troviamo Fulminacci. L'ironia e l'intelligenza si incontrano in una traccia che diverte e fa riflettere contemporaneamente. Un ritmo incalzante che racconta piccoli intoppi quotidiani con una verve irresistibile e un sound moderno. Stupida sfortuna.

0: una collaborazione esplosiva che questa settimana frutta ben 5 posizioni. Emma Ercomi, Baci Piano, Tanta Grinta e Urban Style.
1: Scusa

Al nono posto troviamo Madame Marrakesh, profondità e introspezione, in questo incontro tra due giganti delle scene attuali che scivolano leggermente. Un brano che scava nelle pieghe dei sentimenti, con una base affascinante che avvolge ogni parola. Volevo capire.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Stabile alla posizione numero 8, Saif con Tu mi piaci tanto, una dichiarazione d'amore diretta e senza filtri.

0: settimo posto troviamo Dito nella piaga. Sale con determinazione questa traccia dal piglio sfacciato e terribilmente ironico, un sound che mescola influenze retro ed una freschezza contemporanea, ideale per chi affronta la vita con un briciolo di sana follia. Che fastidio!
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Una collaborazione intensa che perde il primato, ma non il suo enorme fascino emotivo. Un intreccio vocale che scava nella memoria. Blanco ed Elisa, ricordi.

Al quinto posto troviamo Annalisa. Scende leggermente ma resta la colonna sonora perfetta per i nostri pomeriggi. Una melodia che evoca libertà e orizzonti liberi, trasmettendo quella spensieratezza estiva che ci fa stare bene ad ogni ascolto. Canzone estiva.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Un'ascesa irresistibile per questo brano che domina i ritmi metropolitani. Un flow magnetico che racconta di pensieri fissi e battiti accelerati. Samurai J, Ossessione.

Al terzo posto troviamo Serena Brancale, Levante e Delia. Guadagna il podio, un trittico di voci femminili, capaci di incantare al primo istante. Una canzone che celebra le radici con una forza sonora incredibile, creando un ponte emozionante tra passato e futuro. Al mio paese. Mi sento.

proseguiamo con la seconda posizione della nostra classifica. Stabili, i The Colors con un pezzo che ha l'energia travolgente di un live. Rolling Stones.

0: Invita Splende la Coppia d'Oro di questa settimana. Una sinfonia di classe assoluta e potenza vocale che brilla sopra ogni cosa. Un incontro di talenti puri che ci regala la vera superstar di questa Italia. Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Sono le 11
2: e 23 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran, nessun progresso per lo stretto di Hormuz. Washington attende una risposta da Teheran alla proposta di mediazione. Ucraina, Russia, tregua nella giornata di celebrazioni per la vittoria sul nazifascismo. Trump, prorogata fino a domani. A Roma l'incontro ieri tra Rubio e Meloni. Dialogo franco tra alleati, il commento della Premier. I verdetti della Serie B, festa a Frosinone, promosso in A. Amarezza reggiana, Spezia e Pescara che scendono in C.
3: Giornale Radio News.
4: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Obaldi, redazione Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano. Sentiamo.
5: Si è conclusa la visita romana di due giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni per il leader di AWS Fratoianni, l'incontro con Rubio tutta una farsa e il governo obbedisce a Trump. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
4: Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky ha rassicurato che non vi saranno attacchi oggi in concomitanza con la parata a Mosca, ipotesi che aveva spinto il Cremlino a minacciare raid ritorsivi sulla capitale ucraina. E secondo Donald Trump ci sarebbe un accordo per prorogare il cessate il fuoco anche nella giornata di domani. L'intesa prevederebbe anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte, fa sapere lo stesso presidente americano, ribadendo la propria disponibilità a favorire negoziati di pace. A Mosca oggi anche la presenza insolita di un leader europeo, del premier slovacco Fico, che si è detto ottimista sulla conclusione del conflitto, perorando la necessità di un dialogo diretto col presidente russo Putin. Spero di non essere arrestato perché io questo fatto atroce non l'ho commesso, così Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta bis della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per gli inquirenti a indicarne la responsabilità sarebbero anche intercettazioni ambientali effettuate nell'ultimo anno su di lui e i familiari. Per Alberto Stasi si potrebbe aprire invece la revisione del processo che lo aveva condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Entra nel vivo il bando per la creazione di nuovi posti letto per gli studenti. Sentiamo.
6: Nuovi studentati, ancora possibile accedere ai contributi fino a un massimo di circa 20.000 euro per ogni posto letto. Lo prevede il bando pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in base ad una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca dopo la revisione del PNRR per porre le basi di un'infrastruttura di housing universitario adeguata ai bisogni del Paese. Le candidature aperte a soggetti pubblici e privati potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento del fondo. fondo che ha una dotazione complessiva di circa 600 milioni di euro. La scadenza è comunque fissata al 29 giugno 2026. La valutazione delle richieste e l'assegnazione dei fondi avvengono seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle candidature. Requisiti e modalità sono illustrati sul sito cdp.it, dove sono state pubblicate anche le FAQ sulla misura, oltre alle registrazioni dei primi webinar dedicati a chiarire eventuali dubbi sulle procedure. È inoltre attivo un apposito servizio clienti reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti al numero verde 800 020 030.
4: Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati recuperati senza vita dai soccorritori. Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei play-off che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A.
1: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Le ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo 2 anni di B. Era già promosso il Venezia che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica. In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C. Retrocede anche la Reggiana, inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e, letteralmente all'ultimo minuto, l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. Quanto basta per spedire il Sud Tirol 1-1 in casa con la Juve Stabia al play-out contro il Bari, che lo acciuffa sbancando 3-2 Catanzaro. L'Avellino batte 1-0 il Modena e c'entra l'ultimo posto utile per i play-off, dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Le prime 2 direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena Juve Stabia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
4: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto con il 20enne croato Prizmic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto con le news di Giornale
7: Sono
4: Radio.
7: Sono le 11
4: radio
7: e 30 minuti.
8: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
9: Exclusive Dance Chart.
10: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Attenzione, battaglione, attenzione, attenzione a questa classifica dance, può creare dipendenza, perché regaliamo emozioni, mica fantascienza. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs, in uscita, insieme ai Boys Noize con Get Up.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight.

Ed è subito in new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana

Calypso, insieme a Fabrizio Campanelli, hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer, Joey T. Vannelli, numero 15. New Entry.

8 e senza pausa in dodicesima arriverà la nuova di 26, Funky a Go Go per la new version di In The Music. Lasciatevi avvolgere dall'energia potente alla Exclusive Dance Chart, ci si diverte, mia cara bella gente. Back to

e il movimento dell'Exclusive Down Short. Signore e signori, siamo a un passo dai dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna 4 posizioni la coppia Topic e Becky G. Sonorità dance elettroniche miscelate a vibrazioni latine calde e coinvolgenti. Sorry Papi, lascia davvero tutti contenti. Numero 11.

Finalmente apertura dei dischi caldi. Number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kid Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro Tetetè è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, Number 10, Kid Khalif, Exclusive Dance Chart.

È il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. Qui vibra pure il pavimento. Un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphie Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. E in ex aequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Ryan Zonneveld. Sinti scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

è stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kicka Leaf, Gordo, Ralfi Rosario. E adesso prendete una valigia e mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailare. Andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sarebbe

Dai che ripartiamo, belli, freschi e profumati allo scoperto della numero 1, ma passiamo subito dalla number 7, Confession and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna, prodotto da Stuart Price, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring your life.

Alla esclusiva da un short al momento del ballo libero autorizzato. Number 6, Damian Force torna insieme a Jordan Grace per il singolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti.

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio al nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway, è di Lady Gaga.

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, Bibi Rexha e i Fedless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, number 3.

Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vagli a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Talk to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

nella seconda parte del fantastico mondo della Exclusive Dance Chart per questa terza di maggio 2026. Protagonisti sono stati Sabrina Carpenter, Madonna, Damian Force, Jordan Grace, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, I Faithless, gli Another, 54 Ultra. Momento cruciale per definire la numero 1.

con le 15 tracce dance più forti dell'Exclusive Dance Chart. Noi torniamo presto, aspettateci, mi raccomando. Saluti da Max Martinelli, grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ, impeccabili al

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con AccaddeOggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 80 e 90.
1: Eccolo qui Marco Del Vais, pronto per un'altra grande puntata di Super Sound. La musica degli anni 80 e 90 qua è sempre la protagonista, ed in particolar modo le prime tre canzoni che stanno per arrivare. Saremo nella decade degli anni 90. Troviamo una grande cantante americana, si chiama Shanice. La canzone di grandissimo successo era I Love You Smile, e l'ascolteremo tra pochi istanti. 1995 con Liam e Noel Gallagher suonano questa canzone che è diventato un pezzo storico, si chiama Wonderwall. E poi la musica del 1997 da Dimmi cosa succede sulla Terra, è uscito nel 1997 questo album grandissimo di Pino Daniele, dove ascolteremo la canzone che si intitola Dubbi non ho. Ben trovati in Super Sound.

Con calma, le canzoni degli anni 80 e 90 le ascolteremo tutte. Se siete amanti degli Wham, beh, rimanete qua per i prossimi 4 minuti, perché abbiamo il duo Andy e Michael con The Age of Heaven, grande successo del 1986. Amate la musica di Lenny Kravitz? Beh, ha fatto questo disco che si chiama Mama Said, dove dice di questa canzone che poteva essere un grandissimo successo, ma non la voleva pubblicare, voleva rimanere un artista underground. Noi però la ascoltiamo, la canzone si chiama It Ain't Over Till It's Over. E poi lei è stata scoperta da Paul Weller, è stata corista degli Jam e degli Style Council. Arriverà insieme a noi Tracy Young con Invitation. Buon ascolto ancora del Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90.
1: La prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni 80. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie diventano protagonisti di War di Rapping Hood, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni bellissime, sarà protagonista il 1998. Con questa formazione, loro nascono nel 1997, sono un gruppo di rock alternativo americano. Fanno la musica fino al 1999 e comunque hanno lasciato questa grandissima canzone. Si chiamano New Radicals, li ascolteremo con You Get What You Give. Si chiamano Moloko invece, si pensava fosse solo una bionda, che poi è Roisin Murphy. Ma no, c'era anche un altro componente, la canzone più importante che hanno fatto, Sing It Back. E poi, 1986, fotografando la prima raccolta ufficiale della musica di Loredana Bertè. Ascoltiamo proprio con la canzone che dà il nome all'album. Si chiama Fotografando. Ancora, buon ascolto di Super Sound.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.

accende la lacrimuccia. Perché il programma è finito? Perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnakes. Formazione che era rock inglese, formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Paese. Ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

0: Un'estate da ricordare, un caleidoscopio misterioso, un'avventura tra le isole pontine. Omar, Edoardo, Bianca. Tre ragazzi, mille domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
1: Da leggere.
2: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro. Un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, fondazioneleoamici.org.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.da.
5: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante, finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia? E perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi. Edizioni
3: da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
6: Sono Valentina Ludovico e il mio romanzo è Asimmetria dei giorni pari, edito da Bertoni nella collana Schegge. La storia ci racconta di Marta, che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e che crede di poter salvare le persone nei giorni pari e nei disperi di perderle. Un romanzo che apre una riflessione sulla salute mentale, sui ruoli sociali e sulle possibilità di rinascita.
4: Da leggere.
7: La biografia più aggiornata di Carl Gustav Jung, un ritratto a tutto tondo dello psicologo svizzero anche alla luce dei temi e delle esperienze avute con il mistero, parapsicologia, medianità, alchimia, astrologia, I Ching, UFO. Un saggio alimentato da lunghe e appassionate ricerche sulla vita del maestro svizzero, le cui scoperte nel campo della psiche fanno ormai parte del patrimonio di conoscenze di chiunque abbia a cuore la propria interiorità e la propria evoluzione. Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, Il grande sciamano, Edizioni Mediterranee.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.com.

0: Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma alle Maldive, riprese le ricerche dei corpi di 4 delle 5 vittime italiane, il governo locale sospende la licenza alla nave della spedizione, l'ennesima tragedia dell'immigrazione neonata muore a Lampedusa per ipotermia dopo lo sbarco, Iran voci di possibili nuovi attacchi israelo-americani, il blocco di Hormuz è colpa loro, scrive il presidente Pezeshkian al Papa, tennis internazionale d'Italia sospesa per la pioggia, si completa oggi Sinner-Medvedev in palio la finale.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Cristina Scarpa e per lo sport Gerardo De Vivo. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto.
3: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina, che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
4: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
5: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici, con un'attenzione speciale ai bambini.
4: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno

0: entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula. E tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasserwort è il mondo della Landwasser.
1: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. In campo non prima delle 15, si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set.
2: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi, che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
3: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
2: Oggi tifiamo anche per Bolelli-Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: E tra le tante polemiche legate alla concomitanza della finale degli internazionali, domani per la penultima di Serie A si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live.

0: Dior.
1: Beh, devo dire che mi fa sempre piacere riascoltare questa sigla che ormai da anni ci tiene in compagnia per quanto riguarda il Marcello Live Group Show. Ancora buon pomeriggio, eccomi qua. Oh, finalmente sono ritornato in diretta con voi dopo un lungo periodo di assenza, diciamo. Non ho fatto il bravo, ma purtroppo per impegni lavorativi ero andato un po' in giro anche fuori dall'Italia e sono ritornato e mi fa piacere essere qua con voi anche per questo pomeriggio a tenervi compagnia per queste due ore dalle 14 alle 16 con il ritorno del Marcello Live Group Show. Buon pomeriggio anche a quelli che hanno appena acceso la radio grazie al nostro sito, il www.radiom1.com, dove ci state ascoltando. Ascolta la diretta, cliccate lì e potete ascoltarci in diretta nel dovunque voi siate, in qualsiasi punto dell'Italia e anche fuori, quindi dall'Italia e dal mondo. Potete ascoltarci in tutte le varie applicazioni e i nostri vari portali. Buon pomeriggio anche agli amici della Sardegna, li ritrovo volentieri anche nel mio appuntamento, quindi salutiamo DJ Franco e tutte le radio che sono collegate con la Sardegna e che sono collegate con noi, quindi Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che in questo momento sono interconnesse fino alle 4 di questo pomeriggio, dalle 14 alle 16. Siamo rigorosamente in diretta, 14 e 11 e 50 secondi, e siamo tornati nel pomeriggio del Marcello Live Group Show. Oggi parleremo di tanta, ascolteremo tanta bella musica, ovviamente la musica che ci caratterizza, i grandi successi che hanno fatto un po' la storia della musica dagli anni 60 ad oggi, e poi lo mancheranno anche qualche novità. E poi parleremo di varie notizie che ci sono in qua e là in giro sul web e alcune notizie contemporanee che ci stanno tenendo compagnia in questi ultimi giorni. Parliamo anche di cronaca, ma cronaca un po' alla leggera, perché noi non vogliamo essere troppo seri, perché questo è un programma di intrattenimento, quindi vi così alleggeriamo un po' la giornata. Salutiamo quelli che in questo momento ci stanno ascoltando anche dal posto di lavoro, visto che oggi è un sabato, ma per molti di voi stanno lavorando, quindi buon lavoro a tutti voi. Salutiamo Matteo Corbucci, che lo ritrovo dopo tanto tempo, ritrovo Matteo Corbucci in regia, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e noi siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Marcello Live Group Show, queste due ore di grande musica. Allora io dico sempre la parola magica, perché il Marcello Live Group Show inizia qui. Buon ascolto. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello

The Lady in Red per quanto riguarda il nostro Chris DeBarch. Questa canzone è del 1987 ed è stato anche pubblicato come secondo singolo dall'album che si chiama Into the Light, e c'è il nostro Chris DeBarch che ha avuto un grande successo negli anni 80, poi ha raggiunto anche la posizione numero uno in diverse classifiche fuori Italia, come in Canada, Regno Unito, Irlanda, nelle Fiandre e in Norvegia, e anche la canzone ha permesso all'album che lo contiene, che si chiama Into the Light, di ottenere un consistente successo anche in vari mercati. E tra l'altro la traccia Lady in Red è stata anche la terza hit britannica di Chris DeBarch, la prima del cantante a raggiungere i primi 40 posti della British Hit Singles and Albums, e poi ha avuto un grande successo per quanto riguarda questo cantante autore, perché lui è autore compositore di ballad americane, e quindi anche questa, insomma, l'abbiamo un po' consumata nei primi anni 80. 14:17 minuti, ancora buon pomeriggio, questa è Radio M1, la radio che state ascoltando, il programma è il Marcello Live Group Show. Siamo ritornati dopo un lungo periodo di assenza, siamo ritornati in diretta su queste frequenze web di Radio M1, dove io vi tengo compagnia fino alle 16 di questo pomeriggio per queste due ore. Volevo ricordare anche il numero di telefono per i vostri SMS e WhatsApp, che è il 346 1703 685, per mettervi in contatto con noi, così vi leggiamo. Adesso stiamo raccogliendo i messaggi più carini anche per quelli che ci salutano, dove tra poco inizieremo una carrellata di voi che ci salutate e ci mandate un semplice vocale, ma anche un messaggio scritto grazie alla messaggeria WhatsApp. Adesso ancora musica, arriva Billy Joel, questa è Up.

devo dire un altro beniamino che ha contribuito un po' alla musica degli anni Ottanta. Questa volta l'abbiamo ritrovato insieme con Billy Joel, che è stato un'icona degli anni 70 e 80, dove ha collaborato anche con tantissimi artisti. Tra l'altro mi ricordo c'è un concerto che hanno fatto insieme lui e Elton John, dove ognuno di loro cantavano le canzoni dell'altro, nel senso che Billy Joel cantava le canzoni di Elton John e viceversa, appunto Elton John cantava le canzoni di Billy Joel. Hanno fatto un concerto, magari se volete guardare anche su YouTube c'è appunto degli spezzoni di questo concerto, non mi ricordo più dove erano, in che località, ma sicuramente non in Italia, dove appunto c'era lui al pianoforte e anche e tutti e due al pianoforte, sia Elton John che Billy Joel. È veramente stato un grande concerto. Questo risale, non è un concerto recente, ma credo che risalga a parecchi anni fa. Però devo dire che insomma è stato un grande della musica americana degli anni Ottanta, e noi l'abbiamo ritrovato appunto con questa, una delle sue più grandi canzoni, perché lui è anche lui uno specialista di ballad, ma questa insomma ha voluto essere un po' simpatica anche dal punto di vista delle sonorità. Si chiamava Uptown Girl, l'abbiamo ritrovata alle 14:22 minuti su Radio M1. Buon pomeriggio. 346 17 3685, stanno arrivando i vostri messaggi. Dopo il prossimo disco leggeremo qualcuno di voi che ci sta ascoltando, e so che mi state facendo il bentornato e sentivate la mia mancanza. Grazie, io vi ringrazio, ma adesso insomma cercheremo di essere un pochino più seri nel senso che insomma al sabato sapete che c'è l'appuntamento dalle 2 alle 4 con il Marcello Le Group Show, insomma cercheremo di essere con voi fino appunto alle 16 per questa bellissima diretta su Radio M1. Volevo salutare un'amica che ha compiuto gli anni ieri, salutiamo Simona, questa la voglio salutare subito, è un'amica proprio mia, ma lo voglio dire pubblicamente perché mi ha supplicato di fargli gli auguri in radio. Allora salutiamo Simona di Ferrara, che ha compiuto gli anni, non diciamo quanti sono perché non ha voluto, però vabbè, comunque gli facciamo tanti auguri, quindi l'ho voluto dire pubblicamente. Grazie Simona per il tuo compleanno che hai festeggiato ieri sera, quindi magari mandami un messaggio che lo diciamo cosa hai combinato in questi due giorni per festeggiare appunto il tuo compleanno, visto che erano insomma hai invitato parecchie persone, parecchi amici, e non mi hai detto però cosa avete fatto e cosa avete combinato. Vabbè, adesso indagherò. Intanto andiamo avanti con la musica. Adesso arrivano gli Commodores, che sono pronti per partire. Una volta si diceva sul piatto numero uno e noi siamo sul PC numero uno, pronto per ascoltare questa bellissima canzone ancora quando c'era Lionel Richie alla voce e tutto il gruppo dei Commodores. La canzone si chiama Night Shifter.

la voce riconoscibilissima per quanto riguarda Fiorella Mannoia, l'abbiamo ritrovata con questa sua Sorvolando e il latte direttamente dal 1986 e l'abbiamo ritrovata su Radio M1 nel nostro pomeriggio di oggi alle 14.33 minuti. Questo è il Marcello Live Group Show in diretta, siamo ritornati dopo un periodo di pausa, ma siamo ritornati insieme anche per questo pomeriggio per tenervi compagnia fino alle 16 per queste due ore grazie al nostro sito internet per ascoltare, quindi cliccate, ascoltate la diretta al www.radiom1.com. Allora cominciamo un po' la nostra carrellata di amici che dove ci state ascoltando e ci avete messaggiato grazie al 346 17 03 685. Cominciamo con Bruno di Piacenza che mi tira le orecchie: ma dove sei stato tutto questo tempo? Caro Bruno, anch'io ho avuto dei problemi lavorativi, problemi insomma degli impegni, ecco diciamo un po' meglio impegni lavorativi che mi hanno portato anche fuori dall'Italia, quindi sono ritornato. Grazie Bruno, comunque adesso sono con te, non ti preoccupare, stai tranquillo e goditi la musica, ok? Grazie anche a Bruno di Piacenza. Poi abbiamo Valentina di Ferrara, anche lei dice bentornato, grazie anche Valentina. Poi abbiamo Marco che ci sta ascoltando da Firenze, ci saluta, ci augura il buon sabato, finalmente sei tornato con la bella musica di sempre. Io comunque non ho mai smesso di ascoltare Radio M1. Beh, tu hai fatto bene, anche perché insomma avete ascoltato, insomma oltre a me ci sono stati gli altri speaker che mi hanno tenuto compagnia, come DJ Franco al sabato, come al sabato sera il Chico Lecca, insomma tutti gli altri amici ci sono stati e quindi insomma abbiamo, non mancavo solamente io e vabbè, insomma, e sono tornato grazie anche a te. E poi grazie anche a Valentina. Poi abbiamo, chi c'è? Marco, l'abbiamo salutato. Pietro che ci sta ascoltando da Ferrara ci augura il buon pomeriggio, quindi grazie anche a Pietro. E poi un altro amico che ci ha scritto tramite WhatsApp al 346 17 03 685, Giacomo che ci sta ascoltando da Bologna, quindi grazie Giacomo. E Piero che ci ascolta da Milano, quindi salutiamo tutti gli amici che sono all'ascolto di Milano in questo momento, che stanno ascoltando Radio M1, grazie anche a Piero di Milano. Continuate a scriverci perché tra poco c'è un'altra carrellata di voi al 346 17 03 685, e dopo avremo anche gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero, perché voi sapete che abbiamo la nostra lampadina rossa on air accesa in vari paesi del mondo, ma questo lo faremo dopo. Adesso Double, The Captain Hoverheart.

Bruno Mars, l'abbiamo ritrovato con questa sua I Just Might, il nuovo singolo per Bruno Mars, che sta andando veramente tantissimo anche in tutte le classifiche, non solo in Italia ma anche un po' in tutta Europa e anche in tutto il mondo, quindi sta avendo una fortunatissima carriera per quanto riguarda questo singolo, che si chiama appunto I Just Might, che c'è anche un album dove ci sono le sue più belle canzoni, un altro album di canzoni inedite per il nostro Bruno Mars. 14:43 minuti, Radio M1, io sono Marcello, Live Group in vostra compagnia, in diretta con voi fino alle 4 del pomeriggio. Parliamo adesso di tennis, parliamo degli internazionali d'Italia che si stanno svolgendo al Foro Italico a Roma, perché c'è una partita importante oggi. Tra l'altro è stata sospesa per pioggia la partita di Jannik Sinner con Daniil Medvedev, che è stata, tra poco dovrebbe riprendersi, perché appunto a Roma ha smesso di piovere e alle 15 dovrebbero tornare in campo. Tra l'altro conduceva il match 1-1, 6-2, 5-7, 4-2 per questi due giocatori, quindi è pareggio in questo momento, e adesso appunto alle 15 dovrebbe riprendere il match appunto con Jannik Sinner insieme a Daniil Medvedev. Ci sarà appunto la diretta sul 9, credo, e anche su Sky dovrebbe esserci la diretta su Sky Sport appunto a partire dalle 15. Quella che sembrava poi l'ennesima vittoria lampo si è trasformata anche in una serata di sofferenza per Jannik Sinner, tra pioggia, conati, problemi muscolari e un Daniil Medvedev determinato a sfruttare l'occasione per riuscire finalmente a battere il numero uno del mondo. Questa mattina a Roma splendeva il sole e poi c'è da augurarsi che il tempo regga per accompagnare senza interruzioni il recupero della seconda semifinale degli internazionali d'Italia, che decreterà il rivale di Casper Ruud. Si riparterà dal punteggio di un set pari con Sinner avanti di un break della terza e decisiva partita, che lo vede in vantaggio per 4-2 con Medvedev, che alla ripresa servirà per chiudere il game e portarsi a 3-4. Staremo a vedere quindi alle 15, grande attesa appunto per questa semifinale tra Sinner e Medvedev, per gli internazionali d'Italia di tennis, in diretta dal Foro Italico Roma.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ma l'armonica che si sente nei momenti strumentali era suonata da niente po' di meno che Stevie Wonder, che è stato considerato uno dei classici progenitori. Infatti l'armonica è riconoscibile perché il tocco di Stevie Wonder c'era in diverse canzoni, non solo degli Horizon, ma anche collaborato anche con tanti altri artisti come il calibro di Elton John e tanti altri, dove lui si prestò solo per suonare l'armonica a bocca, perché sapete che era immancabile in quel periodo, appunto, Stevie Wonder appunto con la sua armonica. Ci sono state anche numerose reinterpretazioni da parte di tanti altri artisti e tante cover di questa canzone. Vogliamo ricordarne alcuni come Leningrad Cowboys, Giuni Russo, Luciano Pavarotti, Kylie Minogue e Brittany Murphy, e dal gruppo che si chiamava No Angels, che nel 2001 hanno raggiunto con questa cover la vetta della classifica in Austria e in Germania. Quindi grande successo per loro, naturalmente per gli Eurythmics quando erano ancora insieme, e poi voi sapete la storia com'è andata, lo scioglimento, ma la nostra Annie Lennox è andata avanti per conto suo a suonare grandi successi. Adesso Starship, questa è Not It's Gonna Stop Us Now.

Ancora dal 2026 per questo Sanremo, stiamo parlando di Fulminacci con la sua stupida fortuna, anzi sfortuna. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E state ascoltando Radio M1, questo è il programma il Marcello Live Group Show in mia compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Siamo arrivati così al termine anche della prima parte per quanto ci riguarda. Adesso diamo la linea all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo e poi ritorneremo in diretta ancora con tanta buona musica e tante belle notizie che riguardano soprattutto le notizie musicali degli artisti che hanno fatto un po' la storia della musica dagli anni 60 ad oggi. Vi parleremo anche di loro e poi anche qualche notizia di attualità e seguiremo anche l'incontro di tennis per quanto riguarda gli internazionali d'Italia a Roma tra il nostro campione in carica, che stiamo parlando di Jannik Sinner, con il suo sfidante che si chiama Daniil Medvedev. Quindi vedremo un po' quello che succederà. Alle 15 appunto ritorneranno dopo la pausa pioggia. Intanto diamo la linea al nostro GR e noi ci risentiamo tra poco. Rimanete su Radio M1, a tra poco.

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
1: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma alle Maldive, riprese le ricerche dei corpi di 4 delle 5 vittime italiane, il governo locale sospende la licenza alla nave della spedizione, l'ennesima tragedia dell'immigrazione neonata muore a Lampedusa per ipotermia dopo lo sbarco, Iran voci di possibili nuovi attacchi israelo-americani, il blocco di Hormuz è colpa loro, scrive il presidente Pezeschian al Papa, tennis internazionale d'Italia sospesa per la pioggia, si completa oggi Sinner Medvedev in palio la finale.
2: Giornale Radio News.
3: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Cristina Scarpa e per lo sport Gerardo De Vivo. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto.
4: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati su un'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat. Per Giornale Radio, Davide Camera.
3: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeschian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
5: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Val Poschiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
6: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici con un'attenzione speciale ai bambini.
5: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
3: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. In campo non prima delle 15, si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set.
7: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
8: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
7: Oggi tifiamo anche per Bolelli-Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: E tra le tante polemiche legate alla concomitanza della finale degli internazionali, domani per la penultima di Serie A si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi, soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo, con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

Dopo anni di assenza dalle scene, abbiamo ritrovato anche un George Michael che era ritornato nel 1996 da questo album che si chiama Older, ed è il secondo singolo di questo album dopo tanto tempo che lui non faceva più nulla, ed è tornato proprio nel 96 alla grande con questo singolo che si chiama Fast Love, appunto dall'album Older, appunto del 1996. Tra l'altro era un suo ultimo brano che era arrivato anche al numero uno in classifica sia nel Regno Unito che in Australia. Poi lui ha avuto un c'è stato appunto quello scandalo dove è stato trovato a compiere atti sessuali in luogo pubblico, ve lo ricordate, no? E lui scherzosamente fece un video che ritrae un po' l'era in cui stava vivendo, appunto, dove c'erano questi queste toilette luminosi che ruotavano su se stessi, un po' per scherzarci sopra a quello che gli era capitato appunto per la denuncia che ha avuto appunto pochi mesi prima dell'uscita di questo nuovo album. L'abbiamo ritrovato con Fast Love, George Michael, 15 e 17 minuti su Radio M1. Siamo nella seconda parte del Marcello Live Group Show in mia compagnia, io sono Marcello Live Group. Salutiamo anche ancora una volta Matteo Corbucci in regia, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e poi volevo ricordare anche le radio che sono collegate con noi, quindi salutiamo anche le radio della Sardegna capitanate dal nostro DJ Franco, che arriverà in diretta oggi pomeriggio con il suo programma solito sabato con noi, il suo programma del sabato dalle 18 alle 20 in diretta anche su Radio M1 a reti unificate. Andiamo avanti anche con la musica, tra poco parleremo ancora degli Internazionali d'Italia che sono slittati di 50 minuti, quindi dovrebbero ripartire questo incontro, questa semifinale tra Yannick Sinner e Medvedev, alle 15.50 dovrebbero iniziare ancora, continuare l'incontro sul campo principale, sul centrale del Foro Italico per questa semifinale. Quindi magari se siamo ancora insieme vi terrò aggiornati con qualche aggiornamento sul match appunto degli Internazionali BNL d'Italia. Adesso ancora musica, lo facciamo insieme a Diana Ross, questa è Touch Me in the Morning.

Touch Me in the Morning, eccola qui. Questa è stata un grande successo per quanto riguarda la Motown che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio di oggi. Era la voce ovviamente quella di Diana Ross, e qui siamo andati dietro nel tempo perché parliamo del 1973, da questo estratto dall'album omonimo, appunto, che si chiama appunto così, Touch Me in the Morning. Poi c'è stata anche una versione un pochino più ritmata qualche anno dopo, quando c'è stata proprio l'era della febbre, come diciamo noi, appunto l'era della febbre degli anni 70 della disco music. Infatti c'è stata anche una versione disco proprio in quel periodo, e parliamo del 1979, interpretata da Marlena Shaw, che la rifece in versione un pochino più dance. 15:22 minuti, Radio M1, Marcello Lai Group Show in mia compagnia con Marcello Lai Group. Volevo salutare adesso un altro po' di amici che ci stanno scrivendo e ci hanno scritto al 346 1703 685. Continuiamo la nostra carrellata con Elisabetta, che ci sta ascoltando da Ferrara. Buonasera Elisabetta, e grazie anche per ascoltarci. E poi abbiamo il nostro Massimo, che ci sta ascoltando da Firenze, ci augura il buon sabato e il bentornato, grazie anche a te Massimo. E poi abbiamo Guido, che ci sta ascoltando da Bologna. Poi c'è Arianna di Ferrara, dalla nostra città, quindi la vogliamo salutare. Un'altra amica che si chiama Paola, che ci sta ascoltando sempre dalla provincia di Ferrara, grazie anche a Paola. E poi c'è il nostro Giorgio, che ci sta ascoltando sempre dalla provincia di Ferrara, che ha un locale, lo salutiamo, quindi anche lui stasera sarà in prima linea, lavorerà, perché appunto è titolare di questo locale, dove in sottofondo ha detto che ci sta ascoltando, e è sempre Radio M1. Grazie anche a Giorgio dalla provincia di Ferrara. Quindi magari non hai detto come si chiama il locale, però insomma noi salutiamo anche quelli che si accingeranno questa sera a venire nel tuo locale, speriamo in tanti, per un po' mangiare le prelibatezze del tuo ristorante. Grazie anche a Giorgio dalla provincia di Ferrara. Continuate a scriverci 346 1703 685. Adesso House Martins, Caravan.

Antonello Venditti, eccolo qua pronto, che ci ha regalato un grande successo. Qui parliamo circa metà degli anni Ottanta, infatti stiamo parlando di questo album di Antonello Venditti, Questa insostenibile leggerezza dell'essere, e parliamo proprio del 1986, dove lui aveva fatto questo album che si chiamava Venditti e Segreti, questo album che era proprio uscito alla fine del 1985, e questo è il suo disco da traino, e ce lo siamo portati avanti anche per tutto il 1986. Appunto, Antonello Venditti nel nostro spazio Made in Italy alle 15:32 minuti su Radio M1. Adesso parliamo di tempo, non di tempo a livello di tempo di futuro, presente o passato, ma di tempo meteorologico. Parliamo di notizie sul tempo. Voi sapete che adesso stiamo attraversando un periodo di brutta stagione, molto fredda, tra l'altro, che siamo al di fuori anche dalle medie stagionali come temperature, visto che siamo quasi a giugno e ragazzi fa ancora freddo, e purtroppo questo primo mese di questo semestre caldo si riprenderà presto. Attenzione, qui ci sono delle belle notizie per gli amanti del caldo, visto che siamo stati queste 7, 8, 10 giorni di freschino, di brutto, di bassa pressione. Le confredde instabili saranno sempre più limitate, attenzione, perché sono pronti a scendere verso le nostre latitudini una maggiore zona del flusso, tuttavia prima che la rimonta anticiclonica ci porti il sole e il caldo, e ci sarà ancora un piccolo passaggio instabile a inizio settimana, veloce, e che arriverà dall'Europa centrale, si porterà verso quella sud-orientale, coinvolgerà l'Italia in un generale aumento di stabilità. Sono tesi di rovesci temporali per la prossima settimana, sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì, con temperature che si manterranno ancora nel complesso fresche, ma l'evoluzione evolverà verso una maggiore presenza anticiclonica intorno a metà della settimana, con il ripristino di condizioni stabili e soleggiate su gran parte della penisola. L'unica insidia potrà essere rappresentata dallo sviluppo di qualche temporale pomeridiano sulle regioni meridionali per delle deboli infiltrazioni di aria fresca in quota dall'Europa orientale. Le temperature saranno in aumento, infatti nella giornata di mercoledì possibili valori massimi fino a 25-26 gradi sulle zone di pianura, e dentro il weekend raggiungeremo anche i 28 gradi, quindi vedremo un po' quello che succederà. Per il momento non ci sono ancora aggiornamenti, però adesso stiamo ancora attraversando questa perturbazione che ci sta vedendo protagonisti per questi 7-10 giorni. Vediamo un po' chi è che ha voglia dell'estate, vediamo un po', vogliamo scriverlo al 346 1703 685. Allora fatemi sapere se vi piace il freddo, vi piace il caldo, siete stufi di questa stagione, ma adesso poi vedrete che quando arriverà il caldo arriverà tutto una volta, poi alla fine si boccheggerà e non si capisce bene, e magari c'è chi rimpiangerà queste temperature che stiamo vivendo, che sono ancora miti. Quindi l'Italia ovviamente si dividerà in due, per chi la pensa che vuole il freddo e per chi la pensa che vuole il caldo, quindi abbiamo sempre un 50%. Va bene così. Irene Cara adesso, What a Feeling.

Beh, devo dire che quanti Grammy che ha ricevuto questa canzone, non tanto per la canzone in sé, sì, anche per la canzone in sé, ma anche per la colonna sonora del film. Ovviamente questa era la colonna sonora di Flashdance, What a Feeling, da questo singolo di questa cantante statunitense che si chiamava Irene Cara, che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, e questo pezzo, questo singolo è stato pubblicato proprio nel 1983 come primo estratto di questa colonna sonora del film, appunto, Flashdance, ed incluso anche di un album che aveva fatto lei, appunto, Irene Cara, questo terzo album in studio, appunto, What a Feeling. Grandi illustri personaggi anche dietro le quinte di questo brano, ricordiamo anche il produttore, che era naturalmente Giorgio Moroder, che mentre i testi erano stati scritti appunto dal batterista che era Katie Forsey, in collaborazione proprio con Irene Cara stessa. E poi nel cast del film c'era qualche altra apparizione, come Donna Summer, che è, tra l'altro, ricordiamo che anche Donna Summer è sempre stata un'artista prodotta da Giorgio Moroder, che in seguito ha accettato di eseguirlo anche lei, ottenendo in cambio la possibilità di completare la stesura del testo. Quindi un'altra cover che ha fatto proprio Donna Summer poco più tardi dell'originale, proprio del 1983. 15:40 minuti, Radio M1. Adesso diamo un'occhiata a quello che sta succedendo all'estero, perché vogliamo salutare i paesi che sono collegati. Io di solito lo faccio a fine trasmissione, ma questa volta lo faccio adesso, visto che dopo ci dimentichiamo, perché abbiamo ancora tante cose da dirvi, perché mancano ancora una ventina di minuti alla fine del nostro appuntamento con Marcello Legruscio. E quindi diamo un'occhiata a quelli che ci stanno ascoltando, proprio che sono accesi, come dico sempre io, che sono on air all'estero. Cominciamo con i paesi che sono collegati, come l'Austria, in questo momento è collegata con noi, è accesa, la lucina accesa on air, quindi salutiamo gli amici dell'Austria che ci stanno ascoltando. Poi rimaniamo sempre in Europa e abbiamo la Francia, la Germania e naturalmente anche la Danimarca, che sono accese in questo momento on air. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano, quindi il fuso orario sta scattando, e andiamo in America, Stati Uniti col Canada, che in questo momento sono accesi, non riusciamo a capire la località precisa, però sappiamo che il Canada, abbiamo degli ascoltatori, anche qualche nostro connazionale che si trova lì, in quel, magari ci sta ascoltando, che è anche italiano, quindi salutiamo anche gli amici del Canada e degli Stati Uniti. Poi andiamo questa volta nel Sud America, perché non è spesso collegata con noi, ma questa volta dobbiamo salutare questo paese, il Brasile, che sono collegati con noi, e abbiamo tanti amici che in questo momento ci stanno ascoltando proprio da lì, dal Brasile. Quindi salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando, che sono accesi, vediamo la lucetta rossa proprio del Sud America, del Brasile. Bene, buon ascolto a tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando dall'estero. Rimanete su Radio M1, il programma che state ascoltando è il Marcello Legruscio Show. Tra poco avremo una classifica, e attenzione, perché daremo un'occhiata alla classifica dei dischi più venduti, e questa volta parliamo del 1987. Ma prima John Lennon, Just Like Starting Over.

John Lennon. E questo è un grande successo, lui aveva già intrapreso la carriera da solista e l'abbiamo ritrovato con questa Just Like Starting Over, dove lui era già ben piantato a New York, poco prima della sua tragedia, appunto. Questo è stato uno degli ultimi successi poco prima della sua scomparsa, e l'abbiamo ritrovato appunto con questa John Lennon, che aveva già intrapreso una strabiliante, se vogliamo dire così, dopo l'addio ai Beatles, carriera da solista. 15:46 minuti, Radio M1, il Marcello Le Group Show, il programma che state ascoltando. Adesso parliamo di classifiche, perché sono le 15:46 minuti, e adesso andiamo a parlare della classifica dei dischi più venduti, che vanno dal numero 20 al numero 1, e questa volta parliamo di un'epoca che era particolare, perché c'era veramente dei bei pezzi in classifica, almeno da noi in Italia, perché qui stiamo parlando dei dischi più venduti in Italia nell'anno 1987. Quindi andiamo a vedere un po' quali sono questi dischi. E cominciamo con il conto alla rovescia, con il nostro countdown dalla top 20, dalla numero 20 alla numero 1. Cominciamo subito con il numero 20, troviamo i Pet Shop Boys, che si piazzano alla posizione numero 20con il loro singolo che si chiama It's a Sin. Numero 19 gli Aha con The Living Daylights. Numero 18 Samantha Fox, era lei a dominare le scene in quel periodo con Nothing's Gonna Stop Me Now, questa cover, che tra l'altro è una cover di qualche anno fa. Poi numero 17 ancora Nick Cayman, era già all'inizio della sua carriera con Each Time You Break My Heart, uno dei primi singoli di Nick Cayman, scoperto poi da Madonna. Numero 16 con Caroline Loeb, Sella What. Numero 15 abbiamo ancora Nick Cayman con il secondo singolo Loving You Is Sweeter Than Ever. Numero 14 Fausto Leali da Sanremo dell'87 con Io Amo. Numero 13 The Bee Gees arriva con You Win Again. Numero 12 Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Numero 11 Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare. E qui siamo dalla numero 20 alla numero 11. Adesso saliamo sempre di più, perché stiamo per arrivare alla top 10, ovvero alle prime 10 posizioni. Cominciamo con la numero 10 con Spagna, era Call Me, ancora lei all'inizio della sua carriera che imperversava la discoteca di quel periodo. Numero 9 Whitney Houston, questo è il suo primo singolo, perché vide alla luce questa giovane ragazza talentuosa da Lugola d'Oro, e si piazzò al numero 9 nell'87 con I Wanna Dance With Somebody, e via via una grande scalata di grandi successi. Numero 8 per Michael Jackson e Syd Garrett, I just Can't Stop Loving You. Syd Garrett era lei che cantava insieme a Michael Jackson, che molti dicevano ah, è sua sorella Janet Jackson. No, non era sua sorella, era Syd Garrett e Michael Jackson, insomma questo duetto dall'album appunto Bad, I Just Can't Stop Loving You. Numero 7 George Michael, I Want Your Sex. Posizione numero 6 per George Michael con Fate. Adesso andiamo alle prime 5 posizioni. Numero 5 Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Rico Ruggeri, che erano vincitori di quel periodo del festival di quella del 1987, quindi prepotentemente entrarono in classifica con il loro inno Si Può Dare Di Più. E numero 4 arriva proprio lui, Michael Jackson, perché uscì il nuovo di Michael Jackson proprio nel 1987, che si chiama Bad. E adesso vediamo le prime tre posizioni. Numero 3 Fairy Eyed, con questo rifacimento con tutti i più grandi della musica internazionale, Let It Be. Numero 2 Madonna arriva con la sua Who's That Girl, che era anche un reduce da grande successo al cinema, che ha avuto un piccolo flop, diciamolo, non ha avuto un grande successo il film, ma tanto l'album. Who's That Girl, numero 2 Madonna, e attenzione, perché anche qui abbiamo un'altra grande colonna sonora. Vi ricordate il cantante Richie Valenzuela, che morì in un tragico incidente d'auto, e questa era la storia di questo cantante, dove si ripercorre un po' questo piccolo biopic di questo artista degli anni 60. Erano i Los Lobos a fare la colonna sonora del film, e ovviamente stiamo parlando della Bamba. Posizione numero 1.

devo dire che il nostro buon Vasco Rossi non si smentisce mai, perché è già in atto un tour italiano e arriverà anche dalla nostra città. Voi sapete, no, che a Ferrara c'è questo grande evento per quanto riguarda il nostro Blasco nazionale, e infatti aprirà il suo Vasco Live 2026 con due date evento qui da noi a Ferrara, al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, il 5 e il 6 giugno 2026. Infatti il rocker di Zocca torna nella città estense dopo quasi 40 anni, e pensate che l'ultima volta fu nel 1987 per due serate con una capienza di 60.000 spettatori ciascuno. I biglietti sono ancora, non so se c'è rimasto ancora qualche biglietto disponibile, comunque erano in prevendita su piattaforme come Ticket One e tramite rivendita su Fan Sale, con i prezzi che variano appunto a seconda del settore. Per raggiungere la location è possibile acquistare i parcheggi straordinari e prenotare le navette tramite il portale di Park for Fun. Comunque stanno già modificando un po' la viabilità, e magari se volete saperne di più potete contattare il nostro comune di Ferrara, che vi danno tutte le dritte per arrivare facilmente al Parco Urbano, dove il 5 e il 6 giugno 2026 sarà presente il grande concerto tanto atteso, che si parla ormai dall'anno scorso, il concerto di Vasco Rossi appunto al Parco Urbano di Ferrara. Noi l'abbiamo ritrovato con la sua Vivere nel nostro pomeriggio di oggi su Radio M1, 15:58. Siamo arrivati anche quasi al termine del nostro appuntamento di oggi. Salutiamo ancora una volta le radio che tra poco andranno in onda con altri programmi, quindi ci lasceranno, quindi salutiamo tutti gli amici della Sardegna con Radio Team 2000 e tutte le radio che sono collegate con noi. Intanto noi continuiamo con l'ultimo disco, e ovviamente stiamo parlando di Michael Jackson. Arriva con la sua Earth Song.

0: Era Michael Jackson direttamente dal 1995 con la sua Earth Song. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
1: Start spreading the news.
0: E siamo arrivati così anche al termine del nostro appuntamento di oggi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno messaggiato al 346 17 33 685 per i vostri sms WhatsApp. Volevo fare un saluto a Franco che voleva ascoltare un brano, ma purtroppo non facciamo in tempo. E poi un brano che insomma sì, non è un po' in linea con Radio M1, comunque lo salutiamo lo stesso. Salutiamo Franco che voleva ascoltare Baobab di Milord, ma io purtroppo adesso non abbiamo più il tempo necessario per metterlo, perché abbiamo è scaduto il nostro termine appunto delle due ore insieme. Io ringrazio Matteo Corbucci in regia, che si trova dall'altra parte del vetro. Salutiamo ancora una volta le radio della Sardegna che ci hanno ascoltato, grazie a Radio 5000 e tutte le radio che sono state collegate con noi da Villa Urbana di Oristano, capitanate dal nostro DJ Franco, che lo salutiamo e sarà in diretta con voi dalle 18 alle 20 con il suo appuntamento sabato con noi. Per quanto ci riguarda, noi ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle ore 14. Questa volta dovrei esserci, visto che sono mancato un po' dalla radio per un po' di tempo, però sono ritornato, quindi noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 14. Tra poco le notizie, poi il meteo e tutti i nostri programmi di Radio M1. Ricordiamo questa sera alle 21 Chicco Lecca con il suo Magical Mystery Tour e poi la musica mixata con il Mega Mix con Mario Abis fino alle 23. Da Marcello Nel Gruppo è tutto. Ciao, a sabato prossimo, buon weekend.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma alle Maldive, riprese le ricerche dei corpi di 4 delle 5 vittime italiane, il governo locale sospende la licenza alla nave della spedizione, l'ennesima tragedia dell'immigrazione neonata muore a Lampedusa per ipotermia dopo lo sbarco, Iran voci di possibili nuovi attacchi israelo-americani, il blocco di Hormuz è colpa loro, scrive il presidente Pezeshkian al Papa, tennis internazionale d'Italia sospesa per la pioggia, si completa oggi Sinner-Medvedev in palio la finale.
3: Giornale Radio News.
4: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Cristina Scarpa e per lo sport Gerardo De Vivo. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto.
5: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive, con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante...

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Attenzione, battaglione! Attenzione, attenzione, questa classifica dance può creare dipendenza, perché regaliamo emozioni, mica fantascienza. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs, è in uscita, insieme ai Boys Noize con Get

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Save Me Tonight. Ci suonava e si cantava in seconda con Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait. La fantastica Bibi Rexha insieme ai Fedless sfrecciavano in prima con New Religion. Numero 1.

Ed è subito in new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joey T. Vannelli, numero 15. New entry.

You and Me con il producer Joey T. Vannelli, Calypso e Fabrizio Campanelli. È il momento di passare alla posizione numero 14. La balli sotto la doccia, allo scendere di ogni goccia. Movimento assicurato con un pezzo super dotato. Tornano in pista, Ugiale Solto con la

incredibile. La numero 13 di Safe con la sua Tu mi piaci tanto. E senza pausa in dodicesima arriverà la nuova di 26, Funky a Go Go per la new version di In The Music. Lasciatevi avvolgere dall'energia potente. Alla Exclusive Dance Chart ci si diverte, mia cara bella gente. Back to

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: È il movimento dell'Exclusive Dance Chart, signori e signori. Siamo a un passo dei dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna.

finalmente apertura dei dischi caldi. Number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kid Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro TTT è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, Number 10, Kid Khalif, Exclusive Dance Chart.

È il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. Qui vibra pure il pavimento. Un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphy Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. E in exequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

E a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Ryan Zonneveld. Sinte scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

È stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kick Alif, Gordo, Ralfi Rosario. E adesso prendete una valigia, mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailare. Andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sale bien.

Elisa, dai che ripartiamo belli, freschi e profumati allo scoperto della numero 1, ma passiamo subito dalla number 7 con Fashion and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna prodotto da Stuart Price, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring Your Life.

0: exclusiv da un short al momento del ballo libero autorizzato. Number 6,
1: Damian Force torna insieme a Jordan Grace per il singolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti, la exclusive dance chart non teme concorrenti. Number 6.

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio il nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway, è di Lady Gaga.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Say me.

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità, number 3. BB Rex

2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vagli a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Tall to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, forza!
3: 11, il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, eh? Ok.
4: Ok, lo giocheremo.
3: Benvenuti. Anche oggi, grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia, eh?
4: Sì. Con il numero 11.
3: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per questa
4: come lo de, che ves los números iguales, tres números.
3: Sì, che, sì, esatto.
4: Poi un giorno parleremo di quello.
3: È vero, anche questa sì, cosa sì. Che vedi i numeri. Sì, sì, la prossima sì. Volta magari può si essere, può parlare sì. Di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica, che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora, oppure con Dora e Manuel.
4: ¿Y cuál es el resultado?
3: Va bene, va bene.

0: Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica qui con la mail dimmi@chiocciolamail.com e poi ci saranno le vostre richieste musicali e anche i vostri messaggi al 371-4634-294. E non dimentichiamo anche la collaborazione con la Biblioteca di Marrubio e il segnalibro dove ci aggiornerà per quanto riguarda i consigli alla lettura e le novità editoriali. Oggi sto dicendo tutto io, di qualcosa.
1: Sí, también, ¿no? Tranquilo, yo escucho igual que nuestros oyentes. Estoy aquí.
0: Abbiamo un'altra ascoltatrice, però ce l'ho vicino vicino, E poi per finire, anche se dall'inizio va bene, c'è il
1: Sí, hoy
0: caffè.
1: es un mix.
0: Esatto. A me piace fare il mix, no?
1: Sí,
0: Di
1: de
0: tutte
1: vez
0: le
1: en cuando
0: cose.
1: un cambiamento.
0: Esatto. E poi c'è il caffè 90 che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
1: Ok, grazie. Ya presento todos los programas del día de hoy. Perfecto.
0: Grazie. Oggi sono partito proprio alla
1: Sí,
0: grande.
1: sí, sí.
0: Salutiamo a Massi che ci sta ascoltando, già da subito lo salutiamo.
1: Perfecto.
0: Perché?
1: Saluti a tutti.
0: Poi lo risalutiamo più tardi.
1: Sí, por seguridad. También queremos contarle el argumento de hoy.
0: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
1: Sì.
0: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante che lo dirà
1: Exactamente.
0: Dora.
1: Sí, es un bar en Londres donde todos los hombres que quieran aprender se reúnen por 2 horas y media.
0: È molto lunga la cosa.
1: Con estilistas profesionales.
0: Ah, pure.
1: Claro, debe hacerse profesionalmente.
0: Quindi a Londra c'è una classe
1: Para papás.
0: pare papà per iniziare a pettinare le bambine con
1: Exactamente.
0: stilisti, con parrucchieri professionisti.
1: Exactamente. Ellos van 2 horas y media, toman su cerveza, comparten anécdotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
0: Però io non ho capito questa cosa della cerveza che serve la
1: Ah,
0: birra.
1: es en un bar.
0: Vabbè, però. Ok.
1: Debe también consumir,
0: Anche
1: ¿no?
0: il bar deve avere il suo profitto, è giusto,
1: Sí, claro. Mientras los papás aprenden, también se toman su birra.
0: Io non lo so dopo tante birre come saranno i capelli delle bambine.
1: Ah, no, non lo sabemos,
0: Ascolta.
1: pero bueno.
0: Ma e poi dopo, per fare le prove, no? Ci sono tipo
1: Sí,
0: le
1: tienen la,
0: teste.
1: exacto, tienen la teste para fare le trencine, no sé cómo lo dicen, la cola
0: La coda,
1: de caballo,
0: sí, la coda di cavallo.
1: Diferentes
0: Ok, quindi
1: peinados,
0: ogni
1: ¿no?
0: papà c'ha la sua testa.
1: Sí, claro, sino
0: Ok.
1: cómo aprender en la cabeza de quién.
0: Fanno in questo bar fanno 2 ore di esercizio, due ore e
1: Exacto.
0: mezzo di esercizio, con un po' di birra per dargli
1: Sí,
0: la carica.
1: certo. Con quello più.
0: È più forte, più
1: Sí,
0: energetica la
1: sí,
0: cosa.
1: sí,
0: No,
1: sí.
0: bella come cosa, eh.
1: Sí, porque, bueno, digamos, a los que les gusta tomar su cerveza, pues a la vez comparten anécdotas e aprenden de cómo peinar a sus hijas, ¿no?
0: Sì, no, poi voglio vedere dopo se lo mettono in pratica questa cosa o vanno solamente per la scusa
1: No lo sé. Hasta allá sí
0: Scusa,
1: es difícil saberlo, ¿no?
0: io ormai ho la fissa che bevono solo birra, non lo so.
1: No, la
0: No, però
1: idea
0: ci
1: es
0: sono i
1: compartir.
0: papà, però ci sono papà che lo fanno
1: Sí,
0: anche
1: sí.
0: senza essere esperti, quindi aiutano la moglie a pettinare le bambine. Secondo me
1: Sí,
0: ci
1: sí.
0: sono anche qua in Italia e lo fanno molto molto volentieri. Poi se voi anche fate questa cosa a casa, quindi pettinate la vostra figlia, fatecelo sapere al 371-4634-294 perché è una cosa molto molto interessante. Molto interessante anche perché lo fanno in un bar.
1: Sì.
0: Io l'avrei fatto in una pizzeria, però vabbè.
1: anche, uno non sa se vende patatine, hamburger, boh, non lo so.
0: Vedi, però anche questo è uno spunto per prendere, per fare una cosa del genere, un evento con
1: sì, interessante.
0: Sì.
1: Sì, sì, come per motivare la gente para che llegue, esatto, consuma e compartan aneddotas.
0: Bellissimo, bellissimo. Questa era la notizia della settimana di oggi, quindi dai, fateci sapere cosa ne pensate, poi faremo anche un sondaggio prossimamente, vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. E adesso, cara Dora e cari ascoltatori, sta iniziando
1: A Tutta Musica!
2: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos

0: E con queste due bellissime produzioni degli anni 90 abbiamo ascoltato Giacomo Orlando con Simponico e Sash con Ancora Frost.
1: Grazie Dora per la compagnia di questi anni 90, sì, la dance, sì, degli anni 90, bellissimo, bellissimo. Io volevo salutare a Stefano che si è messo in contatto con noi, ci ha mandato un messaggio e ci sta ascoltando, e poi anche a Sofia. Un bacione a tutti e due, un abbraccio e grazie per l'ascolto.

0: Brothers con Sexy Girl qui a Tutta Musica. Anche questa settimana siamo pronti per iniziare con lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, quelli che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com per partecipare al Talent On Air, dove c'è la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E allora l'artista della settimana lo presenta Dora questa volta.
1: Oggi con il Talent On Air sta Charlotte con No Vengo Da Marte.
2: Fuori è mattina.

0: basta.
1: Non vengo da Marte, Carlotta. Questa settimana l'artista di questa settimana al Talent On Air. Anche voi, se volete partecipare, mandate la propria musica a dimen@mail.com e vi manderemo in onda con la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

siamo entrati nella parte dove la cultura letteraria la fa da padrona con Segnalibro in collaborazione con la biblioteca di Marrubiu. Questa settimana sono tre libri. Il primo libro che vi presentiamo si intitola Le fate di Bacco. È un giallo ambientato nei meravigliosi borghi toscani. Una vittima illustre, un caso mediatico di rilevanza nazionale e un ispettore preparato che dovrà scavare nel passato e nella mente di tanti personaggi che apparentemente hanno un alibi di ferro. La trama di questo libro viene arricchita dalla presenza di due donne con una personalità forte e spregiudicata. Riuscirà l'ispettore Pontillo a scoprire la verità nascosta dietro questo caso misterioso? Il secondo libro si intitola La casa delle rose, nuovo romanzo della famosissima scrittrice tedesca Carolina Bormann, regina dei romanzi romantici. Nelle pagine di questo libro viene raccontata la storia di una grande amicizia e di donne che, come le rose in cui si prendono cura, attendono di sbocciare. Il romanzo è ambientato in una Svezia. Siamo nell'inizio del Novecento e due donne con vite diverse hanno un desiderio in comune e faranno di tutto per raggiungerlo. Il romanzo ci invita a non dare per scontata la forza delle donne che si supportano a vicenda, un capolavoro. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Never Flinch, ultimo romanzo di King, uno degli scrittori più famosi al mondo. In questo romanzo si intrecciano due storie, una detective in cerca di verità dopo una lettera misteriosa ha scatenato il caos in un dipartimento di polizia in Arizona. È un attivista che ha bisogno di una guardia del corpo, un romanzo che esplora le ombre della giustizia e intrattiene il lettore, come sempre è successo con le opere di King, uno scrittore che continua a esplorare nel profondo l'animo dei personaggi. E Segnalibro torna tra poco.

breve arriveranno nella nostra biblioteca. Il primo libro, Dignità, è un saggio autobiografico in cui la scrittrice intreccia memoria, politica e filosofia. Il racconto del passaggio dall'Albania, dal comunismo alla democrazia e il periodo degli anni 90 raccontano da chi l'ha vissuto sua pelle. A partire dalla vicenda familiare e personale, l'autrice esplora temi tanto importanti quanto attuali, utilizzando un stile accessibile a tutti e ricco di riferimenti filosofici. Nel secondo libro, Desiderio, è un saggio in cui Andreoli riflette sul desiderio come forza fondamentale della vita umana, attraverso esempi psicologici, sociali e personali. L'autore mostra come il desiderio dà senso all'esistenza e spinge l'uomo alla continua ricerca della felicità. Un libro estremamente interessante che fa riflettere i lettori. Il terzo libro, I Sabotatori, di Kussler, maestro di romanzi di avventura, è un libro che si sviluppa attorno a alcuni misteriosi sabotaggi ferroviari, ai danni degli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento. Dietro questi attacchi si nasconde un complotto per fermare la realizzazione di un grande progetto ferroviario. I protagonisti dovranno affrontare pericoli, inseguimenti e nemici spietati. Per scoprire la verità servirà tanto coraggio e ingegno per salvare il destino della nazione. Un romanzo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla ultima pagina. Entrando alla novità da segnalare presso la nostra biblioteca, questa settimana vogliamo avvisare a tutti che il mercoledì 20 di maggio l'orario di apertura della biblioteca al mattino potrebbe subire variazioni, perché saremo impegnati in una attività con la classe prima A della scuola primaria di Marrubio. Continuate a seguire le nostre pagine. Presto novità sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo. E questo fu Segnalibro grazie a Luca della Biblioteca Marrubio, e Segnalibro torna la prossima settimana.

ci siamo! Siamo entrati nella parte dove piace anche a voi, perché è la parte dove leggiamo le vostre richieste musicali e questa è la prima richiesta che metteremo in onda adesso. Grazie a Gianluca che ci ha mandato il messaggio al 371-4634-294 e dice: buonasera, vorrei ascoltare Ricky Marty con Shebex, la versione spagnolo. Gianluca, noi ti accontentiamo subito con Ricky Martin, tutta per te.

0: richiesta da Gianluca. Ricky Martin qui a Tutta Musica. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio. Salutiamo anche Juan che ci scrive un messaggino. Saludos amigos, Juan da Bogotà. Benissimo. Volevo salutare anche Giusy che ci manda un messaggio e ci dice che la canzone Balla che abbiamo messo prima è la canzone che piaceva moltissimo a lei. Lei però ascoltava quella originale, noi abbiamo messo un po' la versione remix.
1: Adesso leggiamo il messaggio di Thomas che dice: ciao amici, vorrei ascoltare la canzone She Drives My Crazy di Find You Cannabis. Grazie.

0: Richiesta da Thomas direttamente dalla Germania, perché noi non l'abbiamo detto ma ci ha scritto dalla Germania, l'abbiamo, sì, no, l'abbiamo dovuto tradurre perché ancora il nostro tedesco non è proprio uno dei migliori, anzi forse
1: no.
0: va bene, grazie Thomas per il tuo messaggio e adesso attenzione perché sta per finire.
1: Sì, già si sta acabando il nostro tempo a disposizione, lamentablemente.
0: Sì, purtroppo sì, anche oggi è volata via l'ora.
1: Sì, sì, quando tu ti diviertes il tempo vuela.
0: Esatto. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato fino alla fine.

0: 3-4-2-9-4 al 371-46-34-294.
1: Perfetto, allora noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali con A Tutta Musica. Dora e Manuel vi salutano.
0: Ciao, ciao a tutti.

Siamo tutti interconnessi? Io credo proprio di sì. Abbiamo dato il tempo a tutti di interconnettersi. Tutte le internet radio che fanno parte di questa bella abbinata di internet radio del weekend sono interconnesse in questo momento per l'appuntamento musicale in compagnia di Franco che porta il nome di Sabato con noi. E allora buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questo 16 maggio 2026, a questo appuntamento musicale che dalle 18 qualche minuto vi trasporterà sino alle 20 in questo viaggio nel tempo e anche nello spazio in maniera virtuale, visto che andremo a spaziare tra la musica degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000 e, perché no, al naturale e remixata. La consueta sigla, gli Eruption, ma stavolta remixata nella versione Mouse Stand Remix. Il brano è One Way Ticket e chiaramente la formazione è sempre quella degli Eruption. Ricordiamo le internet radio che sono interconnesse in questo pomeriggio, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione, Music Factory Oristano, M1 da Ferrara, ancora Felix Ner 2026, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music e Radio Corallo. Le abbiamo ricordate tutte, grazie di cuore per essere qui con noi e benvenuti all'appuntamento con Sabato con noi. Andiamo avanti con la musica, partiamo con la musica. Alle 18 e quasi 14 minuti primi ci ascoltiamo James Fortress e Simon Ward con il brano Heart You. Godiamoci la musica e grazie per essere qui con noi.

E dal brano Art You passiamo al brano Over You, stavolta a proporcelo i Cruz. Godiamoci la musica. Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

Over You, il brano era, veniva proposto dai Crows. Franco tenevi compagnia alle 18 e quasi 20 minuti primi. Adesso Milk and David Guetta con il brano Just the Way You Are. Insomma, c'è questo voi, questo tu, questo loro e noi insieme in questa prima parte dell'appuntamento a fare da costante nei brani musicali che vi stiamo proponendo. Milk and David Guetta, Just the Way You Are.

proprio, è proprio il modo in cui sei quello che mi piace. Milky and David Guetta ci propongono il brano Just the Way You Are nel remix a cura di Jove DJ. Proseguiamo con la musica, una cover di un famosissimo brano del mitico Lucio Battisti. Il brano porta

Lucio Battisti, remixato, riarrangiato, rieditato con il brano Il mio canto libero nel remix targato 2026 di Andrea Cecchini e Luca J Master. Adesso invece arriva una novità da Francesco Conte con il brano Tu me incantas. Quando qualcuno ti incanta bisogna cantarlo a voce alta, a squarciagola.

Francesco Conte con il brano Tu m'encantas, adesso DJ Shorty a tenerci compagnia con il brano Live Your Life, vivi la tua vita. Giusto consiglio che estendiamo a tutti voi all'ascolto. Godiamoci la musica, godiamoci la vita, godiamoci sabato con noi in compagnia di Franco.

DJ Shorty con il brano Live Your Life Extended Mix Version. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi, è l'appuntamento che vi trascina nel viaggio temporale dalle 18 alle 20 appunto ogni sabato pomeriggio. Adesso la musica dei Subsonica remixata da Marco Petrino in questo brano dal titolo Incantevole. Godiamoci la musica e spero che per voi sia una sensazione incantevole gustarvi la musica in nostra compagnia.

Era il remix del brano dei Subsonica incantevole eseguito da Marco Petrino. Si prosegue con la musica di Marinus con il brano Fall Into the Sky.

Lo so, questo pomeriggio siete un po' disorientati, tanta musica nuova, tanta musica un po' sconosciuta ai più, ma adesso arriva qualcosa di molto conosciuto. Il ritmo è quello di Bob Marley, che ascoltiamo con il brano What Goes Around Come Around. Franco Lippi a remixare il tutto alle 18:47 minuti primi.

Bob Marley, remixato da Franco Lippi con il brano What Goes Around Comes Around. Franco Tene di compagnia e Francesco Gabani a suonare e cantare il brano Summer Funk nella versione remixata da Giove DJ. Godiamoci la musica. 328-6136-763 per eventuali richieste musicali. Sino alle 20 avete tempo per fare le vostre richieste, per mandare i vostri saluti. Godiamoci la musica, godiamoci questo pomeriggio musicale.

Il brano Summer Funk nella versione remixata da Jove DJ, adesso una richiesta che ha del classico per quanto riguarda l'espressione artistica del rock internazionale anni 70. Ci ascoltiamo il mitico Bob Dylan con il brano Blow in the Wind, richiesta da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, che manda un saluto a tutti gli ascoltatori di questa bella binata di Internet Radio. Noi ringraziamo e ci godiamo assieme a lui e assieme a voi il brano di Bob Dylan, Blowing the Wind. Godiamoci la musica.

Bob Dylan con il brano Blowing the Wind, richiesta da Calogero per tutti noi delle nostre internet radio e per voi che siete all'ascolto. Grazie Calogero, buon pomeriggio a tutti voi. E adesso la musica di Belen Thomas, ve la ricordate? Cantava anche in italiano il brano La mia banda suona il rock, brano famosissimo che noi adesso vi ascoltiamo in versione spagnola grazie a Franco Lippi che ha remixato e rivitalizzato il tutto. Ai mi banda tocca e rock, Belen Thomas.

Timi Banda Toca e Rock, famosissimo brano di Ivano Fossati in italiano. La mia banda suona il rock, remixato da Franco Lippi e cantato dalla voce di Belen Thomas. Proseguiamo con la musica riarrangiata, martellata, frammentata da Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michel. Questa volta tocca ai Boney M con il brano Ma Becker.

La musica degli anni 70 dei Boney M, rivitalizzata da Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michel. Il brano portava il titolo di Moebaker, ancora un brano anni 70, rivitalizzato stavolta dal mitico Mark Winks. Il rework dice che l'America è sempre attuale, se è quella di Gianna Nannini.

Il remix era a cura di Archi DJ Marco Winks Rework. Il brano era originariamente frutto della fatica artistica di Gianna Nannini e portava il titolo di America. Proseguiamo con la musica, ancora un brano remixato, stavolta da Federico Ferretti. Ci ascoltiamo la riproposta del brano degli Eiffel 65, Blue.

Il famosissimo brano degli Eiffel 65 Blue è stato riproposto in chiave remix a cura di Federico Ferretti. Proseguiamo con la musica di Armin Van Buuren, Argy e Marlo Rex. Beh, questo Argy, insomma, è conosciuto per il modo che ha di incalzare con il ritmo, e allora noi ci ascoltiamo questo brano che porta il titolo di Like a Child, per voi alle 19:13 primi.

Armin Van Buuren, Argy e Marlo Rex ci hanno proposto il brano Like a Child, come un bambino che ma che fa? Gioca con l'eco? Ma perché no? Eternal Echoes, adesso la radio edit version a cura di I Love It. Godiamoci la musica.

I Love V, Eternal Exo, Echoes, adesso Eris, Egne, Move My Body, 19 e 21 minuti primi, Franco De Nevi compagnia, e beh, questo è Sabato con noi, godiamoci la musica.

Move My Body, radio edit version da Eris ed Emmy. Adesso una richiesta del nostro amico Franco, lo so, la richiesta l'hai fatta qualche ora fa, perché durante il programma di Marcello Live Group hai chiesto Milord con Saturno, e adesso arriva nell'ambito del programma Sabato con Noi. Tutto è possibile, non ci poniamo limiti sulle vostre richieste musicali, quindi Milord, Saturno, godiamoci la musica.

E abbiamo così accontentato anche Franco, che ci aveva richiesto il brano di Milord dal titolo Saturno. Si salta nuovamente nell'ambito della musica internazionale grazie a Shakira con il brano Dai Dai, remixato da Franco Lippi. Godiamoci la musica, questo è Sabato con noi, 16 maggio 2026. Franco è qui con voi.

Dai, Shakira, remixata da Franco Lippi, ci ha proposto questo bel successone di qualche tempo fa. Adesso Luchino con il brano My Whole Life, tutta la mia vita. A far che? A far musica, ma certo, è normale, godiamoci la musica. Franco Televi Compagnia con Sabato con noi.

0: Adesso arriva Elvira La Rocca con la sua rubrica Cine Viaggiando, che questa volta ci porta nella location del film Pane al limone con semi di papavero. Elvira, la linea è tutta tua!
1: Il film spagnolo Pane al limone con semi di papavero del 2021 racconta la storia di due sorelle, Anna e Marina, separate da adolescenti e riunite dall'eredità di un vecchio mulino con annessa un'antica e misteriosa panetteria da parte di una donna sconosciuta. Indagando, le sorelle scoprono chi fosse realmente questa donna ed il legame nascosto che aveva con la loro famiglia. Questo viaggio nella memoria le costringe ad affrontare vecchi rancori ed a confrontarsi con le loro scelte di vita. E grazie al profumo dei prodotti da forno, alle antiche ricette ed alla gestione della panetteria, le due sorelle trovano finalmente il coraggio di cambiare le rispettive vite. Il film è stato ambientato e girato principalmente sull'isola di Maiorca, perla delle Baleari, con il delizioso borgo di Valdemossa come location principale. Le due protagoniste infatti si ritrovano nel loro paese natale, in questo borgo delizioso nell'immediato entroterra di Palma di Maiorca. Nella quiete della Sierra de Tramuntana, tra colline ricoperte da una fitta vegetazione, Valdemossa è una tappa obbligata di chiunque visiti l'isola, a pochi chilometri dalla costa nord di Maiorca. Si tratta di un villaggio rurale autentico che conta all'incirca 2000 abitanti, dove perdersi tra i vicoli e le case di pietra color ocra ornate di fiori. Il paese è piuttosto turistico ed il centro storico è tutto un susseguirsi di caffetteria e negozi di souvenir. Tra i vicoli più nascosti, però, si cela la vera essenza di Valdemossa, con gli antichi lavatoi, le piccole botteghe di artisti e, nascosti tra le case, spettacolari cortili. Inoltre, potrete divertirvi nella ricerca del caratteristico mulino panetteria che è il cuore della trama del film. L'origine del borgo sarebbe araba. Secondo la leggenda, fu un nobile saraceno di nome Mussa a fondarlo, dandogli il nome di Valdemossa, divenuto poi Valdemossa. Lo dimostrerebbe l'incredibile numero di cortili nelle case, come quelli dei Riad nordafricani. Nonostante sia un piccolo paese di cose da vedere, a Valdemossa ce ne sono tante. A partire dalla Certosa, edificata nel 1309 con il chiostro, il giardino e le stanze della cella del priore. All'interno del complesso è presente anche un'importante collezione di oggetti personali, manoscritte e partiture del musicista Frédéric Chopin e della scrittrice George Sand, frequentatori ed amanti dell'isola. Bellissimo è anche il Palacio Rey Sancho, uno splendido palazzo del 1300 con un bellissimo cortile interno. Un tesoro davvero inaspettato in un paese così piccolo, e non può mancare una capatina al punto panoramico Miranda des Lladroners. Dall'assù si gode di una bellissima vista sulle colline della Sierra de Tramuntana, sulla zona bassa, e nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla città di Palma di Maiorca. Il cineracconto di oggi ci insegna che Maiorca non è solo l'isola del mare, del sole e del divertimento, ma è anche uno scrigno di storia, di arte, di cultura e di antichi sapori, tutto da scoprire. Più di un valido motivo dunque per sceglierla come futura meta, e come sempre vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
0: Un grazie di cuore del Villa La Rocca per questa preziosa rubrica del cineviaggiando che quest'oggi ci ha portato a visitare le location del film Pane al limone con semi di papavero. Musica e ancora musica fino alle 20 in compagnia di Franco con il programma Sabato con noi. Adesso è il momento di Alan Sorrenti, anche lui sottoposto a cura estetica grazie a Marco Petrino che ne ha effettuato il rework. Ci ascoltiamo il brano Non so che darei.

Alan Sorrenti, remixato, reworkato da Marco Petrino con il brano Non so che darei. 19 e 41 minuti primi, adesso è la volta di James Fortress e Alicia con il brano Film Something. Sentite qualcosa? È la musica del programma Sabato con noi. Franco tenevi compagnia sino alle 20. E la musica potete ancora sceglierla con un messaggio al 328 61 36 763.

La musica prosegue alle 19.43, quasi 43 minuti primi. E c'è Bob McGilpin, Six Things. DJ Raffaele Giusti ha reworkato questo brano che noi adesso andiamo a riscoprire e a riassaporare.

Sexy Thing, Bob McGulpin. Oh, la musica si colora di tricolore, grazie a Tiziano Ferro, che andiamo ad ascoltare con il brano Fingo e Spingo nella Music Extend Remix Version. E allora godiamoci la musica. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi sino alle 20. La musica che vi va di ascoltare tramite il 328-61-36-763. Godiamoci la musica e grazie di essere qui con noi.

Tiziano Ferro, Fingo e Spingo nella MRK Extended Remix Version. Franco Tenepi compagnia, adesso Another featuring 54 Ultra con Talk to You. 8181 ed Umberto Balzanelli Tribal Edit Version. Godiamoci la musica alle 19, quasi 52 minuti primi.

C Talk to You. Adesso il Liquid 5 con tutte le bugie che ti ho detto, pensate, questa è proprio una dichiarazione di massima sincerità. Godiamoci la musica e siamo quasi arrivati alla conclusione di questo appuntamento musicale. Liquid 5, All the Lies I Said.

E là, e dopo All the Lies I Said, adesso abbiamo Colo Wilson, ma che ci tiene solo compagnia per qualche istante, anche perché abbiamo una richiesta che è arrivata quasi ai tempi supplementari. Allora, la richiesta da parte di Monica, che richiede un brano di Jovanotti dal titolo Per te. Vediamo un po' se c'è qualche dedica abbinata a questo brano, ma comunque l'importante è accontentare Monica, che appunto richiede Jovanotti, il brano è Per te e adesso arriva, dopo andiamo a leggere. Comunque salutiamo Paolo, direttore artistico di Music Factory Oristano, nonché compagno di vita della signora Monica, e allora lui chiaramente si associa a questa richiesta, a questa dedica. Quindi Monica, il brano è per te, te lo dedica Paolo, te lo dedichiamo noi, grazie di averlo richiesto. Allora goditi Jovanotti con Per te.

Era Jovanotti con il brano Per te. Chiedo scusa a tutti i direttori artistici per aver sforato così prepotentemente dopo le 20 nella vostra programmazione. Per oggi è tutto, grazie di cuore. Mi raccomando, restate in sintonia. Adesso Alberto Prisco su Radio Sardegna Costa Smeralda con il suo Rock Wave, e poi gli altri emittenti invece proporranno Max Martinelli con l'Exclusive Dance Chart. Poi alle 21 siamo di nuovo tutti qua interconnessi per il programma di Chicco Lecca, il Magical Mystery Tour. È tutto, grazie di cuore, ci sentiamo nuovamente domani pomeriggio dalle 19 qualche minuto con il programma Domenica con noi. Ciao, vi voglio bene, buona serata, godiamoci la musica, godiamoci la vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Otto Jung, Otto Jung. Attenzione, attenzione a questa classifica dance. Può creare dipendenza, perché regaliamo emozioni, mica fantascienza. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs, è in uscita, insieme ai Boys Noize con...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Save me tonight. Ci suonava e si cantava in seconda con Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait. La fantastica Bibi Rexha insieme ai Fedless sfrecciavano in prima con New Religion. Numero 1.

ed è subito new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joey T. Vannelli, numero 15. New entry.

For You and Me con il producer Joe T. Vannelli, Calypso e Fabrizio Campanelli. È il momento di passare alla posizione numero 14. La balli sotto la doccia, allo scendere di ogni goccia. Movimento assicurato con un pezzo super dotato. Tornano in pista.

E senza pausa in dodicesima arriverà la nuova di 26, Funky a Go Go, per la new version di In The Music. Lo show ti vi avvolgere dall'energia potente alla Exclusive Dance Chart. Ci si diverte, mio cara bella gente. Back

il movimento dell'Exclusive Down Short, signori e signori. Siamo a un passo dei dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna 4 posizioni la coppia Topic e Becky G. Sonorità dance elettroniche miscelate a vibrazioni latine calde e coinvolgenti. Sorry Papi, lascia davvero tutti contenti. Numero 11.

Finalmente apertura dei dischi caldi. Number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kid Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro TTT è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, Number 10, Kid Khalif, Exclusive Dance Chart.

È il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. Qui vibra pure il pavimento. Un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphie Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. E in ex aequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

E a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Ryan Zonneveld. Sinte scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

È stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kikalif, Gordo, Ralfi Rosario. E adesso prendete una valigia, mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailar e andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sale bien.

Dai che ripartiamo belli, freschi e profumati allo scoperto della numero 1, ma passiamo subito dalla number 7, Confession and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna, prodotto da Stuart Price, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring your life.

0: Ma l'esclusive Dan Short al momento del ballo libero autorizzato, number 6!
1: Damian Force torna insieme a Jordan Grace per il singolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti, l'esclusive Dan Short non teme concorrenti. Number 6!

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio il nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway, è di Lady Gaga.

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, BB Rexha e i Fadeless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, number 3.

Fatto numero 2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vadi a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Talk to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

nella seconda parte del fantastico mondo della Exclusive Dance Chart per questa terza di maggio 2026. Protagonisti sono stati Sabrina Carpenter, Madonna, Damian Force, Jordan Grace, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, I Faithless, gli Another, 54 Ultra. Momento cruciale per definire la numero 1.

0: con le 15 tracce dance più forti dell'Exclusive Dance Chart. Noi torniamo presto, aspettateci, mi raccomando. Saluti da Max.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Care viaggiatrici e cari viaggiatori, eccoci pronti per un nuovo giro della fantasia. Vagheremo senza una meta precisa, anche perché non è la destinazione che conta, ma il cambiamento che avviene lungo il cammino. Quando lo decideremo, chiuderemo il cerchio facendo dietro front e rientrando al punto di partenza. L'importante, mentre ballerete le musiche che proporrò sulla pista al centro del corridoio del mio dancing itinerante, è che godiate anche dei bei panorami che incroceremo durante il percorso. Questo è l'obiettivo delle mie gite. La copilota Roberta e le guide turistiche Patrizia e Daniela saranno i vostri punti di riferimento e alla supervisione del progetto ci sarà l'ingegnere del suono Toto. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Il ghiaccio è stato rotto dagli americani Atlantic Star, che ci hanno fatto srotolare i primi chilometri con la loro Circles, ed è proprio con loro che inizio a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che proporrò. Con questo singolo, che fu il più grande successo del gruppo R&B, entrato di diritto nella Billboard Hot 100, avete inaugurato la mia pista da ballo mobile creata ribulonando la selleria a spalle e i finestroni per realizzare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e me ne compiaccio. Balzo in avanti con le A-Aries, ancora ben saliti sulla corriera musical turistica guidata da Kiko Lecca.

On Give It Up, il bel motivo propostoci dalle sorelle gemelle Ayana e Ainke, il duo Aries per l'appunto. Nate e cresciute in Virginia, sono note per le loro ricche armonie, la profonda intensità soul e l'inconfondibile alchimia musicale. Queste belle pivelle hanno inoltre fornito cori e voci soliste per tanti artisti che le hanno volute per i loro lavori. Fra questi, uno a caso, Chris Brown. Nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che ci impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, proseguiamo con i Delegation. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Leca, un po' autista, un po' disgustato.

quanto ci ha fatto ballare e quanto ancora ci fa ballare nei nostri Dance Rewind, You and I, singolo del gruppo inglese Delegation, pubblicato nell'80 ed estratto dall'album che porta il loro nome. Continuiamo con Billy Ocean. State viaggiando sul Dancing Torpedone condotto dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

Nights Feel Like Getting Down, annato 81, è il bel brano di Leslie Sebastian Charles, in arte Billy Ocean. Nato a Trinidad, è stato uno dei primi cantanti caraibici, insieme a Grace Jones, ad essere notato da MTV. Questa esposizione l'ha agevolato ad ottenere una serie di successi nella top 10 a metà degli anni 80. Bravissimo!

cari cari, le Supremes ci condurranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Gustatelo con tutti i sensi e buon coffee break dal vostro autista, Chico Lecca.

Coming to My Life è un estratto dall'infinita discografia delle Supremes, di cui fu cantante principale Diana Ross, col quale avete sorseggiato il caffettino offertoci da Giulietta, nostra banconiera di riferimento, che ringraziamo. Complotto di birbanti fra un attimo, l'autista Chico Lecca continuerà il cammino panoramico danzereccio dopo l'assordante colpo di clacson che vi riporterà a bordo insieme a Lana Del Rey e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La fermata è stata gradita, ci ha permesso di assumere una profumata tazzina di caffè che ha dato la giusta carica e siamo ripartiti con Elizabeth Wallridge Grant. Questo è il vero nome di Lana Del Rey, cantante, cantautrice, produttrice, artista e poetessa statunitense.

Giuseppe, trascorse un anno a Long Island imparando a suonare la chitarra da uno zio che lo ospitava e iniziò ad esibirsi nei locali notturni con vari pseudonimi. Ma fu durante gli studi universitari che iniziò la sua vera esperienza musicale, partecipando a diversi progetti e pubblicando, finalmente nel 2010, il suo primo album A.K.A. Lizzy Grant. Me l'avete ben apprezzata con questo remix di Anima, dal titolo Say Yes to Heaven. Proseguiamo con i Tame Impala. State gironzolando sul disco bus guidato dal sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Gran Bella Dance.

di debutto Inner Speaker, che ha ottenuto la certificazione oro in Australia. Me l'avete straballato con The Less I Know The Better, ottimamente remixato da Riendo. Passo ceduto agli Shape Shifters. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Mantenere una carriera di successo per oltre 10 anni nella musica dance non è cosa da poco. Gli Shape Shifters non solo sono riusciti a rimanere rilevanti fino ad oggi, ma sono anche proiettati verso il futuro con entusiasmanti novità che li fanno continuare ad essere uno dei gruppi dance di maggiore successo di sempre del Regno Unito. Ne sentiremo ancora parlare, ma per adesso accontentatevi di questa Finally Ready, ben vocalizzata da Billy Porter e magistralmente remixata da David Penn. È tempo di Block and Crown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leikkaa.

Voi musicofili avrete sicuramente riconosciuto in Everything She Wants, Somebody Tell Me, il grande successo dell'84 degli UM, egregiamente rimanipolato dai Block & Crown, duo di produttori olandesi con sede ad Amsterdam. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate le nostre scarpinate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto, Canada,

Chicco scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. Spazio a Rio della Duna. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lenca.

Dietro il progetto Africanism c'è il francese Rio della Duna, produttore, DJ e proprietario di diverse etichette discografiche di fama. Per questo disegno ha voluto esagerare e ha chiesto la collaborazione dei Cube Girl.

duo di importanti produttori italiani che rispondono al nome di Roberto Intrallazzi e Luca Provera. Il bel motivo che mi avete danzettato si intitolava En la Mar. Malandri, i Manhattans ci accompagneranno fino ad una terrazza panoramica che si affaccia sull'altura. Scendete e approfittatene per fare istantanee a souvenir della bella gita odierna. L'autista Chicoleca vi aspetta accucciato sulla poltrona di guida.

I Manhattans sono stati un gruppo vocale soul del New Jersey, formatisi come quintetto nel 62, prima con la Carnival Records e poi con la Deluxe, fino al definitivo contratto per la Columbia, con la quale scalarono le classifiche con i loro maggiori successi, fra i quali questa bella Look It Up in Your Love. Amorucci, lo chauffeur, Chico Lecca fra un istante continuerà la promenade assieme alla Peter Jacks Band e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Abbiamo riconquistato la carreggiata con Easy It, uno dei brani di maggiore successo della Peter Jacks Band, gruppo italo-disco e post-disco attivo dalla fine degli anni 70, capitanato dai produttori e compositori Jacks, Fred Petrus e Mauro Malavasi. Ma non dimentichiamo che da una costola di questa formazione nacquero a Bologna nel 79 gli Change, che con la collaborazione dei vocalist Luther Vandross e Jocelyn Brown spaccarono in America e nel resto del mondo, tanto da essere considerati alla stessa stregua di formazioni come gli Chic o le Sister Sledge. Ora, sulla mia pista da ballo, con lo stesso slancio, proseguite ad agitare i vostri corpicini anche con Magician. Ben risaliti sul dancing viaggiante dal vostro Chicco Leyca, sempre un po' autista, sempre un po'...

In una precedente gita avevo parlato di Steven Fasano, in arte The Magician, quando presentai gli Aeroplane, duo nel quale questo DJ e produttore belga era uno dei membri, l'altro era Vito De Luca. Entrambi proseguono le rispettive carriere in solitaria e difatti questo Estate 1997 in Italia è uno dei brani che ho estrapolato dalla discografia di Steven. Adesso, nel rispetto della regola dell'alternanza che impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, eccovi Ray Parker Jr. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Is This Love Thing è uno dei tanti motivi che hanno accompagnato la nostra gioventù del cantante, cantautore, musicista, produttore e attore Ray Erskine Parker Jr., il quale ha all'attivo un curriculum da spavento che comprende fra le tante collaborazioni anche quella come membro della Love Unlimited Orchestra di Barry White, dalla quale si staccò per formare il gruppo di successo Radio. Attualmente è ancora in attività con una pluripremiata carriera da solista. Parker è stato uno dei primi artisti neri ad avventurarsi nel mondo, allora nascente, dei video musicali. Il tema Ghostbusters, da lui scritto, fu uno dei primi video a tema cinematografico ad avere successo su MTV. È la volta della Keith Diamonds Band. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lake.

dal 78 con Ray abbiamo fatto un salto in avanti fino all'81 con la Kate Diamonds Band e la loro Body Talk, diretta da Kate Vincent Constantin Alexander, produttore, compositore, bassista e tastierista nato a Trinidad ma statunitense d'adozione. Ha collaborato con artisti del calibro di Donna Summer, Mick Jagger, Michael Bolton, Melba Moore, Sheena Easton e, per restare ancorato alle sue radici, ha prodotto e scritto per Billy Ocean il brano Caribbean Queen, No More Love on the Run. Spazio agli OJs. State viaggiando sul disco bus condotto da Kiko Leka e siete in Magical Mystery Tour.

Ho piacere che tra un balletto e l'altro stiate apprezzando anche i bei panorami che incontriamo in cammino. Tra poco faremo la pausa più lunga della gita in un bel punto di ristoro, ma per adesso sono contento che abbiate apprezzato questa Darling Darling Baby Sweet Tender Love degli OJs, dei quali ho abbondantemente parlato in precedenti chiacchierate, quindi non mi ripeto. È la volta di una bella fusion di artisti che vi presenterò alla fine del loro motivo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

acclamato come uno dei migliori pianisti jazz degli ultimi decenni, Antonio Farò ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni. Il pianista italiano emana un'energia e una vitalità spettacolari e ha una presenza scenica notevole sia sul palco che in studio di registrazione. Grazie al suo indubbio talento artistico, stringe collaborazioni particolarmente significative con una serie impressionante di musicisti di fama mondiale. La lista dei nomi è talmente lunga che la evito, ma se volete approfondire cercatela in rete. Resterete sicuramente stupiti. Abilmente diretti da lui, Claudia Campagnol, Marcus Miller e Manu Caccè hanno vocalizzato questa bella Europe. Mie incantevoli passeggeri, miei affascinanti passeggeri, Howard Hewitt ci accompagnerà durante la seconda fermata più gradita da voi, quella dell'aperitivo allacciata al Romantic Moment, nella quale avrete la possibilità di ballare faccia a faccia, cuore a cuore, la sua sensuale canzone. Dunque, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista Kiko Lecca.

se nomino Howard Hewitt sono sicuro che vi lascia indifferenti, ma se dico che è stata la voce solista degli Shalamar, allora sì, eh? Oggi ha fatto da Cupido facendovi affiatare e familiarizzare maggiormente col suo I'm For Real, motivo con quale ha creato un tappeto sonoro ben apprezzato durante lo spazio aperitivo. Aperitivo offerto dal barman Attilio, gestore del confortevole locale che ci ha ospitati e che non ci ha solo dissetati, ma anche rimpinzati con belle vassoiate di leccornie dolci e salate. Ricca smangiuccheria di cui non ci siamo privati. Bighelloni del mio pullman discoteca. Il guidatore Chico Lecca riprenderà il viaggio dopo i rumorosi suoni di trombe con gli Allianz Ethnic. Non cambiate autobus.

Il sacrosanto Drink Moment and Relax Time è stato realizzato e, come da promessa, rieccoci in viaggio insieme a questo gruppo hip hop francese degli anni 90, nel quale ognuno dei componenti aveva origini diverse: italiane, algerine e congolesi. Il loro nome è dovuto proprio a questo, letteralmente alleanza etnica, Alliance Ethnique per l'appunto. Quanto li ho apprezzati per la loro filosofia antesignana dell'inclusione, della quale tanto si parla oggi. Il loro brano Respect è stato magistralmente vocalizzato da Vinya Mojica, cantautrice originaria del Queens, uno dei più grandi distretti di New York, e da Warren G, rapper, beatmaker e produttore statunitense. Mantenete il possesso della pista al centro del corridoio del mio dancing itinerante anche con White Town. Ben risaliti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Il cantante indiano naturalizzato britannico White Town, pseudonimo di Jyoti Mishra, è considerato un one hit wonder proprio per questo brano Your Woman del 97, che ebbe notevole successo in tutto il mondo dopo essere arrivato alla prima posizione in Inghilterra. Facciamo un ulteriore passo indietro nel tempo insieme ai People's Choice. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Legga.

Jane, Jane, Jane, All Night Long del 76, è il bel brano che ha aiutato i miei affezionati boomer ad avere un fantastico flashback che li ha riportati all'adolescenza, ma sono contento che anche i miei amici della Z Generation l'abbiano apprezzata. Tutto questo grazie ai People's Choice, band di Philadelphia, attiva dal 71 all'80, pietra miliare del genere funk disco. È da un po' che non propongo qualcosa dei Jive. Eccoveli. State sempre Bigelow.

Natural Rhythm è il ritmato motivo, come dice il titolo, che vi hanno fatto ballare i Jive, duo formato dai produttori, compositori e DJ californiani Thomas White e Peter Williams, legame iniziato grazie al reciproco interesse per la musica house underground che si è trasformato in una vera collaborazione duratura. Tesorucci, siamo in dirittura d'arrivo. La stazione centrale è alla fine del rettilineo che stiamo percorrendo, quindi preparatevi per l'arrivo.

0: Looking Good, Shake Your Body, il bel motivazzo del DJ newyorkese degli anni 70, è di Sheba, considerato allora il numero uno dei club, e il corpo, come suggerisce il titolo del brano, l'avete scosso veramente bene durante tutta questa bella gita, onorando appieno la mia pista da ballo viaggiante. Ed eccoci al capolinea. Vi ringraziano per averci preferiti ad altre compagnie di viaggi la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano di cercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta trovata di messaggiarci. In partenza dissi, non è la destinazione che conta, ma il cambiamento che avviene lungo il cammino. In conclusione asserisco, un viaggio non finisce mai perché continua nei ricordi e nei racconti. Siete già d'ora attesi tutti, ma proprio tutti, anche gli antipatici, per la prossima gita dell'immaginazione. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 23:07.
2: Hello, it's Mario time. It's Mario time.

0: Queste erano le sonorità proposte dal DJ Mario Abis. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

esclusiva For You and Me con il producer Joe Tivannelli, Calypso e Fabrizio Campanelli. È il momento di passare alla posizione numero 14. La balli sotto la doccia, allo scendere di ogni goccia, movimento assicurato con un pezzo super dotato. Tornano in pista

ci tanto. E senza pausa, in dodicesima arriverà la nuova di 26, Funky a Go Go, per la new version di In The Music. Lasciatevi avvolgere dall'energia potente. Alla Exclusive Dance Chart ci si diverte, mia cara bella gente. Beh,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: È il movimento dell'Exclusive Dance Chart, signori e signori. Siamo a un passo dei dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna 4 posizioni la coppia Topic e Becky G. Sonorità dance elettroniche miscelate a vibrazioni latine calde e coinvolgenti. Sorry Papi, lascia davvero tutti contenti. Numero 11.

Finalmente apertura dei dischi caldi. Number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kid Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro Tetetè è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, Number 10, Kid Khalif, Exclusive Dance Chart.

il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. Qui vibra pure il pavimento, un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphie Rosario e Lego, con la featuring di Donna Blakely. E in exequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Ryan Zonneveld. Sinte scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

è stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kicka Leaf, Gordo, Ralfi Rosario. E adesso prendete una valigia e mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailare. Andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sale bien.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Annalisa, dai che ripartiamo, belli, freschi e profumati allo scoperto della numero 1, ma passiamo subito dalla number 7, con Fashion and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna, prodotto da Stuart Price, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring Your Life, nuova numero 7.

0: Un exclusiv Dan Short al momento del ballo libero autorizzato, number 6.
1: Damian Force torna insieme a Jordan Grace per il singolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti, la exclusive Dan Short non teme concorrenti. Number 6.

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio il nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
0: Say me.

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, Bibi Rexha e i Fedless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, number 3.

2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vagli a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Tall to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

E nella seconda parte del fantastico mondo della Exclusive Dance Chart per questa terza di maggio 2026 protagonisti sono stati Sabrina Carpenter, Madonna, Damian Force, Jordan Grace, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, I Faithless, gli Another 54 Ultra. Momento cruciale per definire la numero 1.